0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Canzone La Cura, Franco Battiato, è sicuramente una canzone che ogni qualvolta la si sente emoziona e trasmette un messaggio molto importante da ricaricare. Intanto suona il telefono, arrivo subito, questo è un buon inizio.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono le 2:59.

pura poesia questa canzone La cura, Franco Battiato. È sicuramente una canzone che ogni qualvolta la si sente emoziona e trasmette un messaggio molto importante da ricaricare. Intanto suona il telefono, arrivo subito, questo è un buon inizio.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

Puro cantautorato, pura poesia, questa canzone La Cura, Franco Battiato, è sicuramente una canzone che ogni qualvolta la si sente emoziona e trasmette un messaggio molto importante da ricaricare. Intanto suona il telefono, arrivo subito, questo è un buon inizio.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Buon ascolto con Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino.
5: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, i viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo.

0: Why did it stop?
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Radio San Luchino, è sempre il momento di...

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348-388-55 93. La passione per la buona

0: Ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine quadrelle di Mammarina creano felicità, et capeu carot.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band. Sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen. Domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali. Alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 5151. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Ocse, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Luchino,

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 3.

0: 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Almanacco.
3: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 17 maggio 2026 è il 137esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:26. Il santo del giorno è San Pasquale Bailon. Oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, promossa dall'Unione Europea nel 2007. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 maggio del 1972 il commissario capo della Questura di Milano, Luigi Calabresi, viene assassinato da esponenti di Lotta Continua in un agguato mentre esce di casa a Milano. Nel 1973 avviene la prima diffusione TV delle udienze tenute in Senato per lo scandalo Watergate. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. E nel 1990 l'omosessualità viene rimossa dalle malattie mentali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 maggio del 1953 a Roma viene inaugurato lo Stadio Olimpico. Alla presenza di circa 90.000 spettatori, il presidente Luigi Einaudi avvia la cerimonia d'onore, seguita dalla partita tra la nazionale italiana di calcio e quella che al momento era la squadra più forte del mondo, l'Ungheria. A prevalere furono i magiari per 3-0. L'evento fu poi concluso dall'arrivo nello stadio della tappa Napoli-Roma del Giro d'Italia. Nel 1989 il Napoli scrive il suo nome nella storia del calcio europeo, vincendo il suo primo titolo continentale. Dopo aver battuto lo Stoccarda in casa nella gara d'andata per 2-1, gli azzurri in Germania pareggiano 3-3 e conquistano la Coppa UEFA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 maggio del 1980 Lucio Battisti è primo nella hit parade con Una giornata uggiosa. Nel 1995 Zucchero rilascia il disco Spirito Divino. E nel 1997, un giorno così, degli 883 debutta in classifica. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Sugar Ray Leonard, ex pugile statunitense. Viene unanimemente considerato uno dei pugili più forti di ogni epoca e uno dei migliori pesi welter di sempre. Spegne 65 candeline la cantante e musicista irlandese Enya. 61 candeline sulla torta di Corrado Guzzanti, comico e attore di straordinario talento, è considerato un genio della comicità. Compie 49 anni l'ex modella, attrice e showgirl italiana Flavia Vento. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E buon compleanno a Elettra Lamborghini, personaggio televisivo e cantante italiana, la twerking queen più amata in assoluto, compie oggi 32 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 maggio 1510 del pittore italiano Sandro Botticelli. Nel 2012 ci lasciava invece la cantautrice statunitense Donna Summer. Negli anni 70 ottenne una serie di successi discografici che le valsero il titolo di Queen of Disco. Ricordiamo infine la scomparsa il 17 maggio 2016 dell'attore e cabarettista italiano Lino Toffolo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dopo i confetti escono i difetti.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya. Ciao a tutte e a tutti da Mai e dalle Stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort, magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, in amore lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: State ascoltando Radio San Luca.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Bentrovati, buona domenica 17 maggio con il GR delle buone notizie. C'è chi aspetta mesi per mettere d'accordo gli amici e chi invece prende uno zaino, prenota un volo e parte da solo. Nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo adventure, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema e libertà totale. A confermarlo è la nuova classifica realizzata da Much Better Adventures, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta al turismo di massa ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Subito dietro sorprende l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Anche se l'Italia è ricca di arte e cultura, non è invece sul podio della classifica stilata ogni anno da Time Out, dove si collocano al primo posto Londra, al secondo Parigi e al terzo New York. La buona notizia è che una città italiana compare in classifica, Firenze al nono posto, scelta per le sue opere rinascimentali e le tante esposizioni d'arte moderna, come la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi per Mark Rothko, con 70 opere del celebre artista statunitense. I parametri con cui è stata stilata la classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali in città. Ad Acquiterme torna protagonista il treno storico, che riporta sui binari il fascino autentico delle ferrovie del Novecento. Iniziativa in programma per i prossimi 23-24 maggio, rappresenta molto più di una semplice escursione ferroviaria. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva e valorizzazione del territorio, trasformando la stazione piemontese in un punto di incontro tra appassionati, famiglie e curiosi desiderosi di riscoprire il piacere del viaggio lento. Il viaggio del treno storico collegherà Milano, Alessandria e Acquiterme. È australiano invece il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 chilometri con 682 vagoni, un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Il treno è stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, appunto per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman e Yandi, situate nell'Outback, fino a Port Hedland, fulcro nell'Australia occidentale del mercato internazionale del ferro. Si parla quindi di un treno merci e non un treno passeggeri. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 8 i feriti, 4 in modo grave, 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia, ora è accusato di strage.
1: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
2: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
1: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
2: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Saldavinci chiude al 5º posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4º posto per l'Australia, Saldavinci è 5º a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
1: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5º titolo 1000 in carriera.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 2 febbraio. A Futian, uno dei distretti centrali di Shenzhen in Cina, il cibo prossimo alla scadenza viene recuperato e redistribuito gratuitamente attraverso distributori intelligenti installati nelle strade. Pane, latte, frutta, verdura ed altri prodotti che non possono più essere venduti vengono raccolti, controllati e resi disponibili in modo continuativo. 24 ore su 24 senza costi per chi ne ha bisogno. Oggi sono attivi 22 distributori intelligenti sparsi in tutti i 10 sottodistretti, compresi i quartieri più datati e villaggi urbani dove l'accesso ai servizi è spesso più limitato. Gli alimenti provengono da supermercati, hotel e attività commerciali e vengono sottoposti a controlli prima di essere inseriti nei distributori refrigerati e connessi alla rete. L'accesso al cibo avviene attraverso un sistema di identificazione digitale già diffuso in città. Le persone in difficoltà economica vengono riconosciute dai servizi sociali locali e abilitate all'utilizzo del servizio tramite una piattaforma dedicata. Si chiama Planet Mushrooms, l'innovativa e tecnologica azienda agricola di Naveen Patwal, informatico indiano, che ora coltiva funghi nel nord-est dell'India. Una rivoluzione alimentare che vuole far conoscere e rendere accessibili funghi esotici e locali ad un pubblico sempre più curioso. La sua azienda è un modello di coltivazione high-tech, tutto avviene in ambienti controllati, dove sistemi computerizzati gestiscono temperatura, umidità, CO2 e ventilazione. Naveen e la moglie lavorano anche sul fronte educativo per dimostrare come anche un alimento un tempo marginale possa diventare protagonista. Per questo collaborano con chef, ristoranti, mercati e comunità locali per mostrare come cucinare i funghi, come integrarli nelle ricette tradizionali e quali benefici nutrizionali possono offrire. La prelibatezza del giorno viene proprio dall'India e si chiama Modak. È un dolce tradizionale indiano, un raviolo dolce ripieno di cocco e zucchero di canna, considerato il preferito della divinità Ganesh, simboleggiante conoscenza spirituale e felicità. Associato alla saggezza, viene offerto durante il festival Ganesh Chaturthi. Il dolce simboleggia anche soldi e prosperità. La vegetariana della sudcoreana Ahn Kang, nel romanzo più celebre della premio Nobel per la letteratura 2024, la protagonista una notte decide di smettere di mangiare e di cucinare per il marito. Quel sentimento di ripulsa diventa il simbolo del suo urlo insofferente contro tutto ciò che la soffoca: le regole, le costrizioni, la violenza familiare. Rifiutare la carne e il sangue diventa il suo modo di dire no. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
5: Questo programma vi è offerto da
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort. Magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, in amore lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: l'auto è piombata all'improvviso sulla folla falciando le persone che sabato pomeriggio poco prima delle 17 si trovavano in quel momento in via Emilia nel centro di Modena. 7 persone sono state investite, i feriti gravi sono 4. Alla guida della Citroen C3 c'era Salim El Khoudry, 31enne italiano di origini marocchine, in passato sottoposto a cure psichiatriche. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digo, dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall'uomo, che ora è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate.
4: Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. L'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace, dice il numero uno della Casa Bianca in un'intervista.
5: Intanto, a meno di 3 mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente sotto pressione, con un bilancio che si fa sempre più pesante per famiglie e consumatori. L'ultima fotografia ufficiale arriva dai dati definitivi diffusi dall'Istat, che evidenziano un incremento congiunturale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Numeri che, letti in maniera aggregata, potrebbero sembrare contenuti, ma che diventano molto più significativi quando si analizzano le singole voci di spesa, come confermano anche le elaborazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi.
4: 4 finestrini rotti e altri 6 danneggiati è accaduto ieri pomeriggio sul traghetto veloce da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli per l'impatto violento di un'onda, ha fatto un volo che ha causato l'esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. Nonostante il mare forza 4, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito né ha richiesto soccorso sanitario. Il traghetto è rientrato dunque in porto, dove è fermo in attesa di accertamenti tecnici.
5: Dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani, lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
4: Il calcio, giornata scudetto oggi per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione, prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

colui che trasporta la musica bolognese. Chi mette in moto il veicolo alimentato da valzer, mazurche e polche. Chi riporta alla memoria serate indimenticabili. Costui è il filuziere.

Buona domenica e benvenuti all'appuntamento con il filuzziere, che è Mauro Malaguti, che vi saluta, che vi augura buon ascolto e benvenuti su Radio San Luchino, dalla quale cominciamo immediatamente a diteggiare sulle tastiere delle fisarmoniche e ad ascoltare i primi due valzer per il ballo alla Filuzzi. Andanti, perché il primo è un 45 giri, si chiama Bufera ed è un valzer interpretato da Gian Piero Strada. Il secondo è Scazza Pensieri, lo storico valzer di Leonildo Marcheselli, che andiamo a sentire nella versione di Romano Merighi. Questi i primi due motivi in programma che ho scelto per augurarvi buona domenica e buona scuola.

0: L'autobus della Filuzzi è arrivato alla fermata. Il filuzziere riparte dopo la pubblicità.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051

0: 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
2: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

La seconda parte del filuzziere di questa domenica è stata aperta da Daniele Donadelli con una sua mazurka intitolata La Bolognese. E adesso di Bologna parliamo del Nettuno, anzi, ascoltiamo Nettuno, valzer scritto da Arnaldo Bettelli, che saluto, e interpretato da Manuela Turrini. Poi arriverà la mazurka Leggiadra nell'interpretazione di Niccolò Quercia e per chiudere Amaresse, un vecchio valzer di Pizzetti interpretato da Roberto Gamberini.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

pensiero è il valzer che abbiamo ascoltato nella delicatezza di Roberto Scaglioni per continuare il viaggio del filuzziere di questa domenica 17 marzo, dove andiamo alla Filuzzi con Andrea Scala e il valzer Zignago, Carlo Venturi con la mazurka Isterismo e la filuzzeria con Davide Borghi nella polca Gatta Molesta. Dai Candain!

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

Bellissimo questo valzer che Ruggero Passarini incise tanti anni fa, intitolato Suono per te, e con Volo degli angeli e Desiderio andiamo a chiudere il viaggio di questa domenica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di domenica. Tra poco, dopo l'informazione, la nostra hit parade. Il filuziere torna domenica prossima alle 9. Buon tutto a tutti!

0: Ah, che bella, che bella. La nostra musica, la nostra Filuzzi, la nostra bolognesità. Quella che musicalmente abbiamo riscoperto anche in questa domenica con il Filuzziere. Il suo viaggio termina qui. Mauro Malaguti scende dal mezzo di trasporto della Filuzzi, riveste i propri panni per salutarvi, ringraziarvi, darvi appuntamento domani dalle 9 alle 10 ancora con Mappamondo. Il Filuzziere torna domenica prossima, sempre a quest'ora. E il sabato vi aspetto con la Butaig dal dialat par scarrer in dialat par ascoltare il dialat cantè restite e scaurs con dal belli story. Grazie a tutti, tra poco dopo la pubblicità l'informazione, poi la nostra hit parade. Buon tutto a tutti dal Filuzziere, sigla.
1: Il Filuzziere ha terminato il suo giro e torna in deposito. Avete ascoltato Il Filuzziere, un programma di Mauro Malaguti.
2: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri, sulla via Emilia, un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
3: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase "la calma prima della tempesta", accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
4: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
3: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
4: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
3: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma. Dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia, Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca a un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granollers-Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 17 maggio 2026 è il 137esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.26. Il santo del giorno è San Pasquale Bailon. Oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, promossa dall'Unione Europea nel 2007. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 maggio del 1972 il commissario capo della Questura di Milano, Luigi Calabresi, viene assassinato da esponenti di Lotta Continua in un agguato mentre esce di casa a Milano. Nel 1973 avviene la prima diffusione TV delle udienze tenute in Senato per lo scandalo Watergate. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. E nel 1990 l'omosessualità viene rimossa dalle malattie mentali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 maggio del 1953 a Roma viene inaugurato lo Stadio Olimpico. Alla presenza di circa 90.000 spettatori, il presidente Luigi Einaudi avvia la cerimonia d'onore, seguita dalla partita tra la nazionale italiana di calcio e quella che al momento era la squadra più forte del mondo, l'Ungheria. A prevalere furono i magiari per 3-0. L'evento fu poi concluso dall'arrivo nello stadio della tappa Napoli-Roma del Giro d'Italia. Nel 1989 il Napoli scrive il suo nome nella storia del calcio europeo, vincendo il suo primo titolo continentale. Dopo aver battuto lo Stoccarda in casa nella gara d'andata per 2-1, gli azzurri in Germania pareggiano 3-3 e conquistano la Coppa UEFA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 maggio del 1980 Lucio Battisti è primo nella hit parade con Una giornata uggiosa. Nel 1995 Zucchero rilascia il disco Spirito divino. E nel 1997, un giorno così, degli 883 debutta in classifica. Passiamo Renati oggi. Compie 70 anni Sugar Ray Leonard, ex pugile statunitense. Viene unanimemente considerato uno dei pugili più forti di ogni epoca e uno dei migliori pesi welter di sempre. Spegne 65 candeline la cantante e musicista irlandese Enya. 61 candeline sulla torta di Corrado Guzzanti, comico e attore di straordinario talento, è considerato un genio della comicità. Compie 49 anni l'ex modella, attrice e showgirl italiana Flavia Vento. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E buon compleanno a Elettra Lamborghini, personaggio televisivo e cantante italiana, la twerking queen più amata in assoluto, compie oggi 32 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 maggio 1510 del pittore italiano Sandro Botticelli. Nel 2012 ci lasciava invece la cantautrice statunitense Donna Summer. Negli anni 70 ottenne una serie di successi discografici che le valsero il titolo di Queen of Disco. Ricordiamo infine la scomparsa il 17 maggio 2016 dell'attore e cabarettista italiano Lino Toffolo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dopo i confetti escono i difetti.

Numero 15.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Numero 13.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Numero 10.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io, ma sono matta.
1: San Luchino Weekend. Numero 9.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: numero 7.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: E un sans braguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche e polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È un risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini. C'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Khoudry in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
5: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
6: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
5: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia T-Per e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
6: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato. campionato.
5: Il calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, è quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. E in 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

Numero 3.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova che asciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchè, sabato mattina, dal 9 al 10.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
4: Sergio.
3: Come si chiama il tuo compro oro?
4: Sogni d'oro.
3: Dove ci troviamo esattamente?
4: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
4: Il negozio è aperto dal 2012.
3: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
4: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
3: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
4: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
3: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
4: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
3: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
4: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
3: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
4: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
4: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
3: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
4: Ciao Nicola.
3: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un mal la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
5: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici.
6: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
5: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu, lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti. esperti delle forze maldiviane.
6: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
5: Il calcio dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, code per lavori sulla 9 Milano Chiasso tra Mornasco e Como Grandate verso Como. Rallentamenti per lavori sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e il bivio con la 21 in direzione Brescia. Incolonnamenti poi sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 12 Genova-Rosignano si sta in coda per un mezzo fermo tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova. Gli spostamenti come ogni domenica saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrae fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Nel Veneto lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, che potrebbero creare disagi al transito. In Lombardia, sulla 8 Milano Varese, per lavori, chiuso fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Emilia Romagna, sulla diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola è chiusa al traffico per il traffico che proviene da Ravenna. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 22 maggio. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
4: San Lucchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per chiedergli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della medaglia al valor civile a Luca Signorelli e a tutti coloro che si sono resi protagonisti di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza, intervenendo per bloccare l'uomo che ieri ha falciato in auto alcuni passanti a Modena. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visita le persone ricoverate negli ospedali Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro.
5: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
6: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
5: Il primo ministro britannico Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l'intenzione di dimettersi da primo ministro, afferma l'articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del paese, ma desidera lasciare l'incarico con dignità.
6: Sciopero generale nazionale domani, dalla sanità ai trasporti, passando per la scuola. Disagi in vista a causa della mobilitazione proclamata da USB con l'adesione di Fisi per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno, salvo invece questa volta il trasporto aereo. Il settore infatti è esonerato dallo sciopero, così come tutte le aziende interessate dalle mobilitazioni precedentemente convocate.
5: Tennis al Foro Italico di Roma, il giorno della finale del singolare maschile. Nel pomeriggio pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca un tennista italiano da 50 anni. L'Italia è protagonista anche nel doppio. La coppia Bolelli-Vavasori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Per la MotoGP, gran finale a Barcellona con la gara al via alle 14. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della sprint. Scatterà dodicesimo in griglia Bezzecchi, leader del mondiale, con 2 punti di vantaggio su Martin.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati, in apertura sulla 32 Torino-Bardonecchia, code per tratto chiuso tra Susa Est e Ux Ovest in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo sul traforo del Monte Bianco, dove ci sono code e attese al piazzale italiano verso Chamonix. Segnalati sulla 5 Torino-Courmayeur rallentamenti e code allo svincolo di Aosta-Gran San Bernardo verso Courmayeur e sulla 9 Milano-Chiasso file tratti tra Como-Grandate e Como-Montelimpino e Chiasso verso il confine e ancora code tra Chiasso e Lago di Como verso Milano. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia con incolonnamenti per un incidente precedente tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino. File in via di smaltimento nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e la 21 verso Brescia. Incolonnamenti segnalati sulla 22 del Brennero tra Nogaro-Le Rocca e Mantova Nord verso Modena. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrae fino alle 22 di questa sera. E anticipiamo dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani, 18 maggio, in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio. Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Bene, per questo aggiornamento è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio, a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un san sbreghè l'arloi e il brassalat non serra più. L'arloi da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: In città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandano da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Sono le 14:00. San Lucchino Notizie.
3: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
4: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo. C'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla premier Giorgia Meloni, che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
3: Intanto, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre, di cui è stato in cura.
4: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Tullo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
3: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeskian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
4: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
3: Il tennis, Casper Ruud, l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese, numero 25 al mondo, per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il sesto Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: E credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Ladyl Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare, una scena orribile.
3: Intanto il legale del Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombana e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
2: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
3: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
2: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Con cui a Tecame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta, la Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della penisola, più intenso alle frontiere, in particolare al traforo del Monte Bianco, dove ci sono attese e code per coloro che sono diretti oltre Alpe. Incolonnamenti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, tra Lomazzo Nord e Como Grandate, e più avanti altre file da Monte Olimpino a Chiasso. Rallentamenti e code anche sulla 22 del Brennero, tra Bressanone e il confine, nelle due direzioni. Ci spostiamo alle porte della Cappia.

0: Capitale, sulla 24 Roma Teramo ci sono code a causa di un incidente all'altezza di Lunghezza in direzione di Teramo. Spostamenti, lo ricordiamo, agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. E domani lunedì 18 maggio sciopero generale di 24 ore. L'agitazione coinvolge anche i trasporti. Stop che inizierà nel trasporto ferroviario questa sera alle 21 per terminare alla stessa ora di domani. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. E proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Bentrovati, buona domenica 17 maggio con il GR delle buone notizie. C'è chi aspetta mesi per mettere d'accordo gli amici e chi invece prende uno zaino, prenota un volo e parte da solo. Nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo adventure, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema e libertà totale. A confermarlo è la nuova classifica realizzata da Much Better Adventures, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta dal turismo di massa ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Subito dietro sorprende l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Anche se l'Italia è ricca di arte e cultura, non è invece sul podio della classifica stilata ogni anno da Time Out, dove si collocano al primo posto Londra, al secondo Parigi e al terzo New York. La buona notizia è che una città italiana compare in classifica, Firenze al nono posto, scelta per le sue opere rinascimentali e le tante esposizioni d'arte moderna, come la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi per Mark Rothko, con 70 opere del celebre artista statunitense. I parametri con cui è stata stilata la classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali in città. Ad Acquiterme torna protagonista il treno storico, che riporta sui binari il fascino autentico delle ferrovie del Novecento. Iniziativa in programma per i prossimi 23-24 maggio, rappresenta molto più di una semplice escursione ferroviaria. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva e valorizzazione del territorio, trasformando la stazione piemontese in un punto di incontro tra appassionati, famiglie e curiosi desiderosi di riscoprire il piacere del viaggio lento. Il viaggio del treno storico collegherà Milano, Alessandria e Acquiterme. È australiano invece il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 chilometri con 682 vagoni, un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Il treno è stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, appunto per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman e Yandi, situate nell'outback, fino a Port Hedland, fulcro nell'Australia occidentale del mercato internazionale del ferro. Si parla quindi di un treno merci e non un treno passeggeri. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: E un son sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
8: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
9: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
8: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
9: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
8: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

San Luchino Weekend. Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
5: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
6: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
5: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
6: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
5: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mirri Aldeguer, poi Bagnaia, Bezzecchi sotto investigazione per pressione gomme, 6 piloti tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
6: Ed è tutto, a più tardi.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso alle frontiere, in particolare al traforo del Monte Bianco, dove ci sono attese code per coloro che sono diretti oltre Alpe. Incolonnamenti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso. Rallentamenti e code anche sulla 22 del Brennero, tra Bressanone e il confine, nelle due direzioni. Restiamo sulla 22 del Brennero per un incidente, traffico bloccato tra Affi, Lago di Garda Sud e Verona Nord in direzione Modena. Inevitabili ripercussioni per il traffico. E sulla 7 Milano-Genova, code per lavori in direzione di Milano tra Busalla, Isola del Cantone e Vignola e Borbera, mentre sulla 26 dei trafori un incidente a provocare code tra Masone e Ovada in direzione di Alessandria. Incidente anche sulla 8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Arcoveggio in direzione dell'Autosole. E sempre in A14 tra Marche e Abruzzo, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara. Sul tratto Firenze-Bologna della 1 rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno si rallenta a causa di un veicolo in panne tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Spostamenti, lo ricordiamo, agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico.

0: 8.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
6: Ciao Nicola.
5: Allora, come si chiama la vostra azienda?
6: Numismatica Terziani.
5: Da quanto tempo siete attivi?
6: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
5: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
6: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
5: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
6: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
5: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
6: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
5: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
6: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
5: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
6: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
5: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
6: Il pagamento è immediato.
5: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
6: in via Castiglione 5C.
5: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
6: Numismatica Terziani.
5: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
6: www.numus.it.
5: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
6: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5.

0: Sentirci?
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa di

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 6.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il brasselat serra più. L'arloi da muren va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Buon pomeriggio, sei su Radio San Lucchino.

0: A volte so, ti senti come non capissi.
1: Possibile di allungarla e a giocarsi tutto questa sera. Buonasera e ben ritrovati in diretta qui live su LNP Pass, Radio San Luchino, canale 88 dal Palladozza di Bologna. Mario Giuliante, qui con me Michele Fiorenza. Ciao Michele.
2: Ciao Mario, buonasera a tutti.
1: Michele, 2 minuti e 28, una serie lunga, una serie che si deciderà a gara 5. La Fortitudo ha mostrato carattere nelle prime due partite. Avellino in gara 2 aveva mostrato qualcosa, qualche cenno di possibilità di andarsela a giocare in casa, ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare, e questa sera la squadra di coach Di Carlo vuole provarci fino alla fine in un campo caldissimo che è quello del Palladozza. L'Avellino ci ha già giocato, sa un po' come fare, la Fortitudo non deve sbagliare.
2: Esatto, partita da dentro fuori questa sera, chi sbaglia è fuori, chi vince andrà avanti a affrontare Verona. È una serie che si è allungata forse anche più del previsto, perché la Fortitudo in gara 3 sembrava avere indirizzato in Irpinia per tutto il primo tempo la partita, e quindi la serie. Invece grande merito di Avellino per aver poi invertito quella gara e anche vinto gara 4 meritatamente. La Fortitudo quindi dovrà guadagnarsi il passaggio del turno ancora qui davanti al Palladozza, del resto un campionato intero per avere la bella in casa, ed è quello che coach Kai ha detto anche dopo la vittoria di gara 2, ci siamo conquistati gara 5, forse quelle parole non furono tanto lontane dalla verità.
1: È una partita, Michele, che racconta tanto, è una partita anche appunto tra i due coach, Kaia e Di Carlo, hanno gestito alcune cose in gara 1 e 2 per Kaia, in gara 3 e 4 Di Carlo ha dovuto spronare i suoi perché sapeva anche la difficoltà di reagire in gara 3, dove la Fortitudo aveva l'opportunità di chiudere perché ha avuto un vantaggio importante. Si giocano anche così le partite, la si studiano e si preparano, si caricano i propri giocatori, e questa sera i due coach dovranno comunque presentare due squadre anche a livello mentale, perché comunque giochi in un campo difficile, però la Avellino è rodata per provare a fare questo, la Fortitudo abbiamo visto alcuni cali, non deve concedersi questo, deve mantenere una mentalità sui 40 minuti.
2: Sì, sono due allenatori che hanno dovuto fare i conti con gli infortuni, perché ora stavo guardando anche il quintetto della squadra di coach Di Carlo, partirà Fresno per esempio, cosa che non è avvenuta nelle altre gare, assieme a Zerini, Lewis ovviamente, grande Francis. Dall'altra parte coach Kaia ritrova Limor, che partirà addirittura in quintetto, quindi prenderà, ricomincerà dopo aver giocato gara 1 questa serie, la riprende proprio in chiusura. Ci sarà Fantinelli che non partirà probabilmente in quintetto, quindi assieme a Mur ci saranno Sarto, Della Rosa, Sorokas e Moretti per la Fortitudo.
1: Marco Vita, Alessandro Costa, Moreno Almerigogna sono i componenti della terna arbitrale. Anche qui, Michele, sarà difficile gestire una partita, bisognerà stare attenti perché sotto l'aspetto arbitrale sarà una partita anche da, tra virgolette, indirizzare, perché non mancheranno, credo, vista l'intensità, alcune situazioni che gli arbitri dovranno gestire.
2: Beh, sicuramente saranno un fattore importante anche gli arbitri. Ci saranno difese importanti, perché per portare a casa partite come queste serviranno difese da mettere con le mani anche addosso, e vedremo se gli arbitri riusciranno a gestire bene la gara, e ci auguriamo ovviamente di sì.
1: Arrivano i saluti tra i vari giocatori e poi la partita sta per prendere il via. Come detto, grande Fresno, Francis, Lewis e Zerini per Avellino, Moretti, Sorokas, Sarto, Murre e Della Rosa, come sottolineato un quintetto inedito sotto alcuni aspetti. Il primo possesso premia la Fortitudo Bologna. Sì, no, è da ripetere, chiedo scusa. Sì, sì. Sì, è da ripetere tutto, quindi c'è stato momento di, allora si può cominciare. È tutto pronto, il pallone che viene alzato nuovamente adesso, il possesso premia subito Bologna, che va con Gianluca Della Rosa. Gioca da 5 secondi, Della Rosa va a cercare Moore, lo aspetta Francis, Moore esce fuori per Sarto, deve girarla fuori, però attenzione, qui c'è subito una situazione, credo legata, fallo, sì, fallo legato, adesso è avvicinato anche l'arbitro al tavolo, forse per chiedere qualcosa, comunque c'è un fallo fischiato ai danni commesso da Avellino ai danni della Fortitudo, Michele.
2: Sì, sembrava di sì, però in realtà l'arbitro ora è un attimo a colloquio col tavolo.
1: Sì, sì, infatti forse... dicevo, non so perché hanno indicato il cronometro.
2: Allora non,
1: quindi non so se è un problema di cronometro oppure è un qualcosa legato al... Adesso stanno un attimo definendo, quindi ci sono gli arbitri appunto collegati da un lato vicino al campo e un componente vicino il cronometro, appunto si è a colloquio, vediamo se si risolve qualcosa. È arrivato l'ok, okay.
2: Cronometro dei 24,
1: problema sui 24 secondi, perfetto, grazie mille alla regia. Il pallone viene rimesso in gioco, allora va a gestire Gianluca Della Rosa, il pallone lo aspetta grande, esce Moore dai blocchi, vuole provarci subito da tre, arriva Lee Moore che sigla il 3-0 di questa partita.
2: E ha voglia di giocare questa serie Moore dopo tanta assenza.
1: Francis, il pallone contro Della Rosa, attenzione a Francis, angolo Fresno, si vuole prendere la triple, il ferro gli dice di no, Sarto recupera il pallone adesso per Gianluca Della Rosa che può andare, lo aspetta Francis, gira per Sorokas, esce dai blocchi il pallone per Sarto, poi Moretti, poi Della Rosa, poi Moore, il numero 2 tiene palla ancora, sfida Lewis, si allontana e porta palla, si muove Della Rosa, alla fine Sarto esce dai blocchi da lontanissimo, va da tre! Alvise Sarto piazza un'altra tripla a Bologna dopo un minuto di gioco, 6-0 per la F.
2: E questo è un altro grande canestro in uscita dai blocchi, bravo Moore a imbeccarlo.
1: Il pallone per Grande, imboccata per Zerini, va sotto canestro Zerini, alza il pallone, difende Moretti come un forsennato e alla fine si recupera anche il pallone e adesso gira Bologna, il palazzo è caldissimo, si gioca da un minuto e 30, partita lunga, Della Rosa va a sfidare tutti, alla fine Francis anticipa il passaggio, poi attenzione a Francis che va contro tutti, si prende il fallo di Della Rosa e qui Della Rosa ci ha provato, poi Francis è stato bravo Michele ad allungare quel braccio poi andarsi a prendere questo fallo.
2: Sì, questo è un buon fallo per evitare anche un canestro facile di Francis in transizione, Della Rosa che ha sprecato quel pallone, Caia con le mani nei capelli, serviranno diciamo il minor errori possibili per Bologna ovviamente.
1: Grande porta il pallone, lo vuole utilizzare e sfidare Lee Moore, Zerini arriva in blocco, poi si butta dentro, alla fine l'imbucata in angolo per Francis che fa saltare Sorokas, vuole andare da tre Francis, la risposta di Avellino arriva tra le mani di uno dei protagonisti di gara 3 e gara 4.
2: Questo è un gran canestro, ha fatto saltare Sorokas, ha mantenuto la lucidità per questa tripla.
1: Il pallone per Della Rosa, va a cercare Sorokas, il pallone per Moore, si è in angolo, alla fine si arresta Moore, vuole tirare da due, ma che canestro in faccia a Francis di Lee Moore.
2: Mi sembra abbastanza caldo Lee Moore, anche al tiro da fuori.
1: 7.53 da giocare, 8-3 per Bologna, Francis contro Della Rosa, palla per Lewis, gira per Grande, vuole andare il numero 5, finta, si arresta, può andare da 3 Grande, il ferro gli dice di no, Moretti lotta al rimbalzo, poi si prende il fallo di Zerini, sarà rimessa per la Fortitudo Bologna.
2: Moretti che sta giocando una grandissima serie, forse il più continuo di questa squadra al momento, soprattutto vista la grande difficoltà di Sorokas, serve davvero un Moretti così.
1: Assolutamente sì, Moretti è fondamentale in queste gare, soprattutto difensivamente, sta facendo veramente tanto a livello anche di rimbalzi, ma non solo, sta dando una mano difensiva importante. Palla per Sorokas contro Zerini che gli chiude la strada, allora si va da Moore, Francis arriva il blocco di Sorokas e Lee Moore piazza un'altra tripla, mani sul petto, batte per l'11-3 di Bologna. Qui Michele ci vuole subito il time out di Avellino perché la Fortitudo è partita veramente forte.
2: Eh sì, qui il coach di Carlo ovviamente chiama time out perché ne ha già viste troppe, 8 di Moore in un amen con due triple, un tiro che praticamente pestava la linea quasi da tre, ma da regolamento è da due, molto caldo il giocatore che oggi rientra nelle rotazioni di coach Caia e se avevamo dei dubbi sulle sue condizioni sicuramente lo vediamo in forma, ma sicuramente lo vediamo molto concentrato con tanta voglia di far bene e lo sta facendo. Ci si aspettava una partenza così della Fortitudo, probabilmente così Di Carlo se lo aspettava e infatti chiama immediatamente time out dopo neanche tre minuti per cercare di non far scappare la flat service.
1: 7.23 da giocare, come detto è veramente lunga, però Avellino sta subendo un po' quella che è l'impostazione della partita di Bologna e adesso ci vuole un time out per la squadra di coach Di Carlo. Sapevano che era difficile in un ambiente importante, un ambiente particolare, però è vero pure che Avellino ci ha abituato anche a resistere a questo ambiente in gara 2, ma comunque anche nella serie gara 3 e gara 4. Vedremo un po' come la squadra di coach Di Carlo, Michele, reagirà.
2: Sì, vediamo, anche perché la Fortitudo non ha commesso nessun errore, 4 su 4 dal campo, 3 su 3 da 3 e 1 su 2 da 2, quindi al momento una Fortitudo perfetta in attacco.
1: Zerini, il pallone per Francis è tenuto da Della Rosa, Zerini porta lui il pallone con un rischio, poi il pallone per Lewis, giù palla, poi Francis lo aspetta ancora Della Rosa, si va da grande, lontano dal canestro, il numero 5 vuole provarci, alla fine Amur difende forte su di lui, grande passo, porta il pallone, si va a prendere il fallo della difesa di Bologna.
2: Sì, qui è arrivato Moretti in aiuto col corpo, grande, ha rischiato l'infrazione di passi, se non fosse stato fischiato fallo probabilmente era infrazione di passi, altri hanno visto invece un contatto.
1: Contatto fischiato e allora rimessa per Avellino. 7 minuti e 6 da giocare, 14 secondi per l'azione, il passaggio è anticipato da Della Rosa, allora è palla per Bologna che vuole gestire adesso con Della Rosa, si cerca Soroga, si gira per Moore contro Fresno, vuole andare Moore fuori a cercare Moretti, gira per Della Rosa, il giocatore numero 7 va contro Francis, si ferma da lontano, arriva il blocco di Sorokas che poi trova l'imbucata, pallone per lui, sotto per Moretti, fa saltare tutti, appoggia al tabellone, qui ottima giocata e ottima finta di Moretti a spiazzare l'avversario.
2: Sì, ottima giocata di squadra, brava anche Sorokas a non ingolosirsi, a passare questo pallone a Moretti.
1: Più 10 per Bologna, 13-3 il risultato. Francis, vediamo se trova punti lui, passa molto bene, alza una parabola incredibile, ma Moretti chiude tutto e allora ripartenza nuovamente per Della Rosa, il passaggio, il tocco per, da parte di Fresno, sarà rimessa per Bologna.
2: E qui Francis è stato costretto ad alzare la parabola visto che stava arrivando l'aiuto di Moretti, grandissima presenza in area del giocatore della Fortitudo.
1: Moretti che si sta prendendo il suo spazio, sta veramente prendendo piede, molto molto bravo il giocatore, sente anche la fiducia di coach Caia. Della Rosa subisce il fallo fischiato alla difesa di Avellino, come detto Michele 6-13 da giocare, la Fortitudo è partita bene, con questa impronta dobbiamo un po' capire come gestirà Avellino, magari appunto alla fine di questo primo quarto provare a prendere le misure. Palla per Moore, il pallone imbucato per Moretti, Moretti vediamo se attacca il canestro, si va fuori da Moore, però passaggio intercettato da Lewis, Moretti chiede scusa al compagno, chiede scusa anche a Caia che era lì vicino.
2: Eh sì, anche perché anche Avellino sulle rimesse passa a zona cercando un po' di mettere qualche sassolino negli ingranaggi della Fortitudo.
1: Palla per Sorokas, poi Della Rosa, 7 secondi per l'azione dell'Aquila, attenzione a Sarto che si arresta e va da 3, secondo Ferro gli dice di no, Sorokas recupera il pallone, arriva Moretti a dargli una mano e a salvare questo pallone. Della Rosa, 8 secondi ancora per Bologna che attacca, Sorokas ancora che si butta dentro, alla fine si esce Sarto dai blocchi, fallo in attacco fischiato a Bologna, Della Rosa in maniera irregolare secondo la chiamata di un componente della terna arbitrale.
2: Sì, Della Rosa sostiene di essere stato fermo, non lo so, non stavo guardando, però è già il secondo fallo per lui, stai facendo notare giustamente, questo è un fallo comunque grave.
1: Sì, vediamo anche dal replay, allora, diciamo che Della Rosa si ferma poco prima dell'arrivo, quindi è molto valutabile, queste sono le immagini, ovviamente ve le lasciamo, questa è la chiamata, noi siamo con il fischio. Comunque pesa sicuramente i due falli di Della Rosa nell'economia della partita, perché bisognerà gestire anche lui. Fresno, attenzione che va da tre, il tiro di Cefferro, poi il rimbalzo, vola ancora Moretti e allora riparte adesso la F con Moore, porta palla il numero 2, grande lo aspetta, esce Moretti a gestire questo pallone, poi Sorokas si gioca lontano dal canestro, il pallone per Lee Moore, tiene, palleggia, poi ci pensa, alla fine vuole andare da tre, da lontanissimo Lee Moore, è mano calda per Lee Moore, 16-3, giro di boa del primo quarto, mamma mia che impatto di partita per Moore,
2: mamma mia davvero, un impatto clamoroso per il giocatore ex Brescia.
1: Palla per Lewis, gira per Fresno, vuole andare il 95, alla fine ancora il pallone per Blake Francis, angolo a cercare grande che si arresta e va da tre, arriva la risposta di Avellino che comunque si riporta sul meno 10, c'era bisogno comunque di provare a muovere il punteggio.
2: Eh sì, Avellino segna la seconda tripla, ma c'era bisogno esatto di muovere un po' il punteggio per Avellino.
1: Palla per Della Rosa, si muove il numero 7, 10 secondi per l'azione di Bologna, esce Moore dai blocchi, Francis alla fine Della Rosa da lontanissimo, il tiro dice primo Ferro, al rimbalzo c'è ancora Moretti, ma questa volta il recupero del pallone premia Avellino, può andare con grande, il fallo di Sorokas nei confronti di grande.
2: Sì, fallo di Sorokas per evitare un canestro facile, qui Moretti era caduto per terra, attenzione a non intestardirsi col tiro da tre, un po' come è successo nelle gare 3, soprattutto 4 per Bologna, perché comunque anche quella palla sotto per Moretti, per esempio, abbiamo visto prima, una Fortitudo che deve continuare a far girare il pallone.
1: Palla in rimessa per Avellino con adesso il cambio, fuori grande, dentro Pullazzi, grande che non capisce anche lui il perché di questo cambio, infatti rimane un po' stranito.
2: Sì, Cosi Di Carlo alza il quintetto ovviamente mettendo Pulazzi per grande, quindi porterà palla di Ray Francis.
1: Yurkatam va a cercare Lewis, si butta a cercare Francis, porta lui il pallone, Fantinelli è entrato che va a bloccare, Francis ne trova due davanti, incespia col pallone ma lo tiene, c'è qualcosa da fischiare, anzi no, reclama Fantinelli, Francis 6 secondi, 5 secondi, difende forte, poi vuole passare Fantinelli, Francis, il pallone che resta lì, poi Yurkatam ci vuole provare il tiro, prende il tabellone e poi il ferro, extra possesso per Avellino, un po' di confusione, adesso Lewis, vediamo, va a spalla a canestro contro Sarto, si gira il ferro, gli dice di no, e allora buona difesa di Bologna e adesso ripartenza per la F con Fantinelli.
2: Che difesa davvero, il Fante che non ha fatto vedere strada Francis.
1: Palla per Moore che tiene il pallone, esce forte Francis su di lui, difende fortissimo Francis, poi si va a cercare fuori dal canestro Sorokas, Fantinelli, l'imbucata per Sarto, dai blocchi esce il pallone per Fantinelli, ancora tiene palla, un secondo, deve provarci il capitano da tre! Allo scadere, senza ritmo, il pallone si dirige verso il canestro, 19-6, la tripla di Matteo Fantinelli.
2: Questa è una preghiera lanciata in alto dal capitano.
1: Francis vuole rispondere al fuoco, il ferro dice no, Moore va in rimbalzo e si va a prendere il pallone, lì Moore lanciatissimo, vuole saltare Francis, lo fa, poi no Luca, cercare Moretti che arriva e si prende il fallo di Yurkatam, saranno due liberi per Bologna.
2: Sì, fallo considerato normale di Yurkatam, al limite dell'antisportivo, però è una fortitudo che sta davvero girando a mille. Corre in transizione, Avellino non riesce a fermare il contropiede della fortitudo, anche qui Moore bravo a trovare Moretti, intanto entra anche Anumba in questa partita per la fortitudo che ha raggiunto il massimo vantaggio, 19-16, 5 su 7 da 3 punti per la fortitudo, 5 triple segnate in 7 minuti, anzi 6 minuti e 50 di gioco.
1: Moretti va col primo libero, realizza 26. Il parziale in favore di Bologna con 3-10 da giocare, pronto anche Moretti, pronto Moretti col secondo libero, Anumba sul parquet di gioco, il numero 33 guarda il pallone, guarda il canestro, 2 su 2 per Moretti.
2: Bravo, bravo Moretti a rimanere concentrato e a mettere altri due punti, sono già 4 anche per lui.
1: Il pallone in rimessa per Avellino con Francis, deve gestire questi tre minuti che restano per la squadra di coach Di Carlo. Francis da quelle parti, Lewis viene a prendersi il pallone, consegna a Yurkatam, vuole girarsi il numero 2 di Avellino, vuole saltare Fantinelli, arriva il fallo del capitano di Bologna.
2: Sì, che lamenta diciamo un gesto di Yurkatam che aveva sbracciato, non è così che c'è l'interpretazione dell'arbitro, è arrivato prima il fallo del capitano, il primo fallo per lui.
1: Primo fallo del capitano, fortitudo in bonus, quindi liberi per Avellino con Yurkatam sulla linea dei liberi, 21 Bologna, 6 Avellino, sbaglia il primo a Yurkatam, come detto Michele è anche un clima difficile qui alla Paladozza sicuramente.
2: Sicuramente il clima è difficile, però Avellino ha un primo quarto completamente da dimenticare, sta tirando con 2 su 10 dal campo, 2 rimbalzi solo, anche se ora 0 su 2 poi è arrivato il rimbalzo in attacco di Cicchetti.
1: Cicchetti che piazza 2 punti, Moretti lamenta qualcosa tipo una spinta. Punti sono 21-8 in favore di Bologna, Fantinelli deve cercare questo passaggio contro Moore che ci mette il fisico per mantenere e non fare infrazione, non commettere l'infrazione di campo. 8 secondi, Moore contro Cicchetti adesso, tiene palla il 2, un po' di finte, palla sotto le gambe, alla fine si arresta, alza la parabola, va da 3, Moretti va a prendersi un assist inaspettato e trasforma questa sorta di tiro assist in 2 liberi per il giocatore numero 33.
2: Ed è ancora Moretti a mettersi una pezza rifacendosi del rimbalzo offensivo precedente, forse con spinta, però qui Moretti si rifà, va a prendersi questo rimbalzo offensivo e va a prendersi anche altri 2 tiri liberi. Tanto esce Francis.
1: Fuori Francis.

0: Fatti 5 sin qui. Se riconsegna il pallone all'arbitro, bella questa scena poi in maniera inaspettata. Vedete, Moretti voleva tra virgolette sentirsi pronto nella preparazione del libero, va col secondo, infatti il tiro è corto, poi il pallone viene recuperato da Pullazzi che non lo molla, sarà rimessa, la freccia premia Avellino, quindi sarà rimessa per la squadra di Di Carlo.
1: Cioè, Pullazzi probabilmente ha preso un colpo, ora sta uscendo addirittura, non ho visto bene nell'urto contro Numba se si sta toccando forse la caviglia, non capisco,
0: non ho capito neanche io, adesso vediamo un attimo, non so se la caviglia oppure il braccio.
1: Braccio
0: sì, non è Numba ovviamente, diciamo lui era a terra e difendeva, Numba era lì e cercava di prendere il pallone, poi diciamo direi uno scontro normale, però più che altro forse più un, sai quando tiri troppo il braccio, quindi una sorta di movimento.
1: Quasi, sì.
0: Si è indolenzito un attimo il muscolo, infatti sì, c'è un massaggio proprio lì, l'avambraccio, adesso lo vediamo, ve lo raccontiamo in diretta, quindi. Però adesso c'è subito lo staff medico che sta provvedendo a lui, attacca lui, spera Avellino, 2 minuti e 5 alla fine del primo quarto, grande, tiene palla, Zerini da quelle parti, grande, indiavolato vuole passare, alla fine strada chiusa, fallo, due liberi per Avellino.
1: Sì, la Fortitudo sta cercando di difendere forte, anche qui è arrivato un raddoppio, però l'arbitro più vicino era lì per vedere, è arrivato questo fallo che porterà in lunetta Avellino. 2 minuti tondi alla fine del quarto, il fallo dovrebbe essere, vediamo di chi, forse Anumba il primo fallo per lui,
0: potrebbe essere di Anumba, adesso andiamo un po' a vedere, sì dovrebbe essere lui quello caricato, adesso vedo anche dal tabellone, grande sulla linea dei liberi, 2 minuti esatti alla fine del primo quarto, mette il primo grande, quello del 9-22 per Bologna. Sta cercando un po' di ricucire lo strappo Avellino, Michele.
1: Sì, diciamo che piano piano Avellino anche dalla lunetta sta provando a ricucire. Ora grande sbaglio al secondo, ancora Zerini tiene viva questa palla. Poi Fantinelli ha recupero.
0: Fantinelli ha recuperato il pallone dopo l'errore di Avellino con il capitano che adesso attacca, esce Anumba per riprendersela Fantinelli, esce dai blocchi Moore, vuole andare, imbucata sotto Moretti, arriva. E arriva Cicchetti che vuole difendere, ma difende un po' troppo forte andando e franando addosso a Moretti.
1: Sì, fallo deciso, ci sta anche questo per non concedere a Moretti due, un canestro facile, dovrà guadagnarsi dalla lunetta.
0: Moretti pronto con i due liberi.
1: È già il terzo viaggio in lunetta per Moretti, anche qui a dimostrazione del fatto che da lui stanno girando tanti palloni, arrivano.
0: Adesso c'è un po' di polemica del pubblico, grande a colloquio col componente della terna arbitrale, ma come detto Michele è una gara a 5 che dentro accoglie tutto, ovviamente la gestione della partita, mette il primo Moretti intanto, la gestione del pubblico, la gestione dell'attenzione, quindi come sempre una gara a 5 che porta con sé tutti quelli che sono gli strascichi da gara 1 a gara 4.
1: Sì, eh.
0: Il pallone per Moretti pronto col secondo libero, 1.43 fine del primo quarto e 2 su 2 per Moretti, 24-9 per Bologna.
1: Giusto, giusti applausi di tutto il Palladozza per Moretti, 7 punti per lui, ma grande presenza in ogni gioco della Fortitudo, sia offensivo che difensivo.
0: Grande, porta il pallone per Avellino, tiene palla contro Fantinelli, dei blocchi esce Jurkatam, il pallone per lui, Mur gli sta attaccato, Cicchetti si vuole liberare, giocare con lui, Jurkatam non ha lo spazio per servirlo, allora grande sempre contro Fantinelli, gli chiude la strada, si arresta grande, alza la parabola, il ferro gli dice di no, poi Anumba al rimbalzo va lui, la ripartenza per il capitano, vediamo se attacca il canestro, così è grande, gli chiude la strada, Fantinelli va spalle a canestro, poi va di fisico e c'è il fallo di grande.
1: Fantinelli lo vedo bello carico per questa gara, anche qui ha cercato un contatto, un fallo che è arrivato, ma anche la difesa precedente su grande è stata davvero al limite però corretta e ha costretto grande a una parabola improbabile, infatti poi è arrivato l'errore.
0: Anche Avellino in bonus, 1.15 da giocare, mette il primo il capitano, 25-9 prende vantaggio Bologna con Avellino che a questo punto cercherà di ricaricare le energie in vista del secondo quarto per provare quantomeno a rosicchiare quello che adesso il punteggio parla di 26-9 per la squadra di Caia. Il pallone per grande, cerca Cicchetti, poi si gira e riceve nuovamente grande, Sorokas esce forte su di lui, perde la maniglia grande, sarà rimessa per Bologna. un errore che grande sia.

0: chiusa subito, torna Francis al posto di Hurkacz. Come detto Michele, ogni errore viene punito, non solo a livello personale, ma il pubblico è lì a beccarlo.
1: Beh, penso che anche psicologicamente questa palla persa è molto molto pesante per Avellino.
0: Fantinelli contro Lewis, siamo sotto il minuto di gioco, Lewis Moore va a cercare Fantinelli, Fantinelli vuole il lungo linea, alla fine la difesa di Avellino comporta la rimessa per Bologna.
1: 53 secondi, 26-9, direi che 26 punti subiti per Avellino sono davvero troppi.
0: Fantinelli va da Anumba, gira per Moore contro Francis che lo aspetta, alla fine Moore in becca verso Rocas che va fuori per Fantinelli, angolo per Moore che si arresta, può andare da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo Lewis riesce a prendere il pallone, Grande vuole ripartire proprio contro Fantinelli, finta, Fantinelli però difende bene, allora lo fa andare in angolo, poi Grande attacca il canestro, va a cercare Zerini, palla per Francis che scivola ma tiene il pallone, alla fine si arresta, può andare da tre, ferro che gli dice di no, alla fine Sorogas prende il rimbalzo, addirittura si prende anche il colpo di Anumba, però riesce in qualche modo la fortitudine a uscire, allora Sarto tiene il pallone, cerca Sorogas, giro palla con Fantinelli che vuole un attimo gestirla, differenza di circa 5 secondi tra i due cronometri, 10 per l'azione di Bologna, poi resterà l'ultima azione da Avellino, allora pallone per Fantinelli, imbucata per Sorogas, sotto per Anumba che fa saltare un po' tutti, alla fine appoggia due punti, 3 secondi, 2 secondi, Francis deve provarci, vuole andare Francis, tempo è finito, finisce qui il primo quarto Michele, 28-9 e il parziale in favore di Bologna, la partita è lunga però credo che la fortitudo abbia dato un segnale chiaro su come voglia indirizzarla.
1: Beh, diciamo che come approccio di gara abbiamo capito che la fortitudo non vuole sorprese questa sera, se Avellino voleva avere un approccio diverso non ci è riuscita, 28 punti subiti sono davvero un'enormità e anche come i 9 segnati, ma credo che la chiave sia stata la difesa della fortitudo che non ha concesso nulla a Avellino e di conseguenza in attacco è arrivato quasi tutto in automatico con quelle 5 triple in poco più di 5 minuti di gara. È una fortitudo che sta vincendo anche la gara rimbalzo 12-5 e poi ovviamente è riuscita a togliere dai giochi Lewis che credo che sia la chiave di questa gara, quando lui ha fatto bene Avellino ha sempre vinto, comunque è andata molto vicina alla vittoria anche qui a Palladossa e penso che la partenza con Moretti, Sorokas in campo e proprio con Lituano sulle tracce di Lewis abbia indirizzato e abbia contribuito a questo parziale della fortitudo di 28-9 per i primi 10 minuti.
0: 50 secondi e poi sarà secondo quarto. Come detto è una partita lunga, è una partita che la fortitudo ha dato chiari segnali su come voglia provare a indirizzarla, servirà una reazione forte di Avellino che forse si aspettava una fortitudo più concentrata, magari non così, però è vero pure che questa squadra questa sera ha dato chiari segnali, sarà molto importante per Avellino cercare di non perdere la maniglia, come si dice nel gergo, nel perdere in qualche modo il terreno nei confronti di Bologna. Vero pure che abbiamo assistito nel corso di queste playoff, questa prima parte, a situazioni dove si aveva vantaggio poi questo vantaggio veniva dissipato, quindi diciamo i playoff regalano sempre queste sorprese. Questa sera la fortuna, come hai sottolineato tu, non vuole regalare sorprese. Se Avellino, Michele, vuole provarci deve dare qualche segnale in questo secondo quarto per capire un po' anche se sono le condizioni per restare fino alla fine partita.
1: Ovviamente serve una reazione, ma ora paradossalmente viene il difficile anche per la fortitudo, cioè mantenere questa tensione,
0: esatto,
1: mantenere questo vantaggio per i restanti tre quarti. Non sarà facile, era prevedibile forse questo approccio, non sarà facile il resto probabilmente.
0: Allora bisognerà capire un po' le intenzioni di ambedue le squadre sulla gestione. Moore inizia il secondo quarto che vi raccontiamo live su LNP Pass, Radio San Luchino, canale 88. Il tiro di Sarto da tre non va a buon fine e allora adesso c'è la ripartenza per Avellino con Grande che porta il pallone, esce Della Rosa, esce anche Anumba, Grande vuole un pertugio, strada chiusa proprio da Anumba, allora Grande va in buca Zerini, qui c'è un fallo fischiato alla difesa di Bologna, attenzione se viene chiamato a Della Rosa, è il 7° fallo per Gianluca Della Rosa e questo Michele è un segnale, come detto Della Rosa che è abituato ad avere tanti falli ma in partite così possono avere un certo peso specifico. Grande tiene il pallone, palla per Francis, gira per Grande, finta, vuole passare il giocatore, arriva il fallo di Limur.
1: Sì, il terzo fallo di Della Rosa non è una buona notizia per Coach Kaya, viste appunto le condizioni di Fantinelli. Bravo Grande a leggere tatticamente la situazione, e a vedere il mismatch di Zerini, appunto marcato da Della Rosa, che ha dovuto commettere questo fallo.
0: Il pallone per Lewis che vuole passare, Sarto ha difeso molto molto bene. Infine il tocco è per rimessa per Avellino. Di Carlo lamenta qualcosa, qualche tocco, Michele.
1: Sì, Lewis sta facendo una gran fatica contro la difesa della Fortitudo. Ripeto, questa è probabilmente la vera chiave di questa gara fino adesso.
0: Palla per grande, esce Francis a prendersi il pallone, si arresta e va da tre Francis, il ferro gli dice di no. Sarto difende molto bene, poi Zerini ci ha provato fino alla fine, però buona protezione del pallone utilizzando il gergo calcistico da parte di Sarto.
1: Sì, esatto, non ha fatto passare Zerini, lasciando sfilare il pallone.
0: Tiene palla Della Rosa, riconsegna Anumba, poi palla ancora per Della Rosa, angolo a cercare Anumba, il tiro saprà andare fuori, ma Anumba se lo tiene stretto. Moore non ha spazio, deve girarsi, spalle a canestro, alla fine scarica fuori per Sarto, poi ancora Moore che prova ad aggirare la difesa, è lontano dal canestro il numero 2, allora cambia lato, attenzione a Sorokas che va da tre, il ferro gli dice di no. Sorokas che sta avendo un po' di litigio col tiro da tre, ne abbiamo visto uno in gara 4, ma è poco rispetto a quello che abbiamo visto nel corso della stagione. Avellino attacca adesso con Francis, va a cercare Cicchetti, su di lui c'è Sorokas, Cicchetti aspetta l'arrivo di grande, Moore esce forte su di lui, imbucata per Cicchetti, non ha spazio, deve girarsi in angolo, Della Rosa capisce tutto, allora attacca Gianluca Della Rosa, va in penetrazione, perde il pallone. E qui attenzione, c'è il fallo di Francis.
1: Sì, fallo di Francis, bravo Della Rosa a insistere, a spingere su questa azione proprio per arrivare a far commettere Francis questo fallo, che dovrebbe essere il suo secondo fallo. Sarà semplicemente rimessa, però bravo Della Rosa. Vorrà entrare anche in brofara il suo esordio in questa gara. E ci sta, perché ovviamente anche fisiologicamente la Fortitudo sta abbassando le percentuali, come normale che fosse, ma deve tenere duro ora e far tesoro del vantaggio nel primo quarto.
0: Saranno liberi per Della Rosa, che fino all'ultimo ha provato ad attaccare il canestro, poi è arrivato il fischio per il fallo commesso da Francis, va col primo, realizza Della Rosa il 29-9 più 20 per Bologna, 8-28 da giocare in questo secondo quarto. Della Rosa tra le mani anche il possibile 39, però non arriva, però arriva anche il recupero con il giro palla ancora della F con Moore sul parquet, è entrato in bro come ricordava Michele Fiorenza, con Moore adesso che sfida Zerini, vuole andare a prendersi il canestro, Francis però gli scippa il pallone, direi molto bene, sfida Della Rosa come prima, attenzione al fallo e attenzione perché questo è il quarto fallo di Gianluca Della Rosa. E come detto è una situazione particolare, vediamo anche un po' del replay, Francis ha fatto molto bene a prendersi il pallone, poi Della Rosa in qualche modo ci ha provato, è una chiamata difficile con Della Rosa che sicuramente non ha fatto nulla per andare a cercare il fallo, questo dalle immagini non c'è troppo movimento, vero è che dall'altra parte Francis è andato ad attaccare il canestro, quindi l'interpretazione come sempre le lasciamo le immagini, la chiamata è stata questa, noi siamo con la chiamata, Francis sbaglia il primo però, ma direi Michele che il dato che adesso pesa è che Gianluca Della Rosa ha 4 falli, ha 8 e 11, quindi in pieno inizio secondo quarto e dovrà gestirne altre due, mette il secondo Francis.
1: Eh sì, questo vuol dire che il capitano Fantinelli dovrà fare un po' di straordinari, ci saranno più minuti probabilmente per Imbro, ora è entrato anche Mastellari.
0: Palla per Sorokas, 2 minuti di gioco passati, 8 ne restano in questo secondo quarto, Imbro esce, gira per Fantinelli, angolo per Mastellari, va ad attaccare il canestro, non c'è spazio, Fantinelli 8 secondi contro Lewis, vuole passare Fantinelli, va a canestro e appoggia il tabellone, c'è l'errore in qualche modo, poi Mastellari la tiene, si arresta, potrebbe andare da 3, Martino Mastellari va da 3, 32-10 per Bologna.
1: Entra in partita anche Mastellari, si presenta con questa tripla.
0: Palla per Grande, difende Fantinelli, Grande consegna a Pullazzi che poi riconsegna a Grande, vuole passare il numero 5, imbucata sotto per Pullazzi contro Fantinelli, vuole girarsi Pullazzi, sgomita, qui c'è un fallo, si chiariscono subito i due, diciamo che sì, Pullazzi in qualche modo ha provato ad aggirare il capitano, però direi che era abbastanza palese il movimento, l'abbiamo visto da qui davanti all'arbitro, quindi era molto difficile passarla liscio.
1: Più che altro perché hai detto bene, era davanti all'arbitro, quindi era abbastanza evidente, poi non si sa l'intensità, forse solo il capitano ha sentito l'intensità di questo contatto.
0: Sì, però il colpo è stato preso. il pallone per Imbro, gira per Fantinelli, tiene palla il capitano di Bologna, Matteo Fantinelli, gira per Simon Anumba, Fantinelli per Mastellari, pallone che resta lì, alla fine Anumba va contro tutti a sfidare Zerini, vuole girarsi, deve alzare il pallone, poi in qualche modo Soroka schiaffeggia il pallone, ma il tocco l'ultimo è il suo, sarà rimessa per Avellino.
1: Sì, qui in comprensione fra Fantinelli e Mastellari che si chiariscono immediatamente, il capitano ovviamente probabilmente anche un po' corto di fiato, dovrà stringere i denti. Ora ancora un fischio dell'arbitro e anche un altro cambio, entra Pini, fa il suo esordio anche lui, fuori in gara 4 per un problema muscolare, insomma stringe i denti anche lui, anche l'ex Fortitudo.
0: Bisogna un po' stringere i denti in questa gara 5, un po' di sacrificio da parte dei giocatori di ambedue le squadre. Grande va a cercare Francis, il pallone per il numero 11 contro Fantinelli, esce Grande, non c'è spazio, gira per Francis, vuole passare Francis, alla fine si arresta dai liberi, vuole il tiro, il ferro gli dice di no, poi Anumba recupera il pallone, Imbro spinge il numero 10, tiene palla contro Francis, difende, imbucata per Sorogas, vediamo se attacca il canestro Sorogas, non trova però il ferro dopo il tiro sul tabellone, allora palla per Grande, può andare il numero 5, finta su Anumba, vuole passare, va con la mancina, realizza, canestro sembra essere buono.
1: Sì, buono.
0: E allora sarà potenziale gioco da tre perché si prende anche il fallo.
1: Sì, ossigeno puro questo canestro con fallo, intanto dall'altra parte invece forzatura di Sorokas che è stato ben imbeccato da Mastellari, però poi si è andato un po' a incartare con quel tiro, non riesce a entrare in questa serie, non solo in questa gara, il lituano che ha dato segnali di vita in gara 4, però anche questa sera sta facendo fatica. Ora Grande potrà completare il gioco da tre punti dalla lunetta,
0: realizza il gioco da tre, 32-13 per Bologna con 6-24 da giocare, può andare Fantinelli a cercare Sorokas, il pallone per Matteo Fantinelli, tiene palla, poi Imbro guarda il canestro, non ha spazio, va a giocare ancora da Fantinelli, vediamo se attacca, spalle a canestro Lewis, ancora Fantinelli, vuole il movimento, si gira, non lo fa saltare, alla fine indietreggia, vuole il tiro, il ferro però non l'aiuta, poi Pini prende un ottimo rimbalzo per Avellino che vuole passare, Grande rimbucata per Pullazzi, il tiro è veramente lungo e non arriva a prendere il pallone.
1: Però Avellino non può permettersi poi questi errori, ovviamente è arrivato la Fortitudo, sta un po' ora abbassando le percentuali da offensive, però poi si butta una palla in questo modo, sicuramente non un buon segnale per coach Di Carlo. La palla persa numero 5 per Avellino.
0: Palla persa numero 5 per Avellino, rimessa per la F con Mastellari che tiene il pallone, poi ancora Mastellari, vuole un aiuto che arriva in Anumba, poi Fantinelli, esce Pullazzi fortissimo a difendere, allora consegna ad Anumba, poi Imbro ci vuole pensare e andare da tre, il ferro gli dice di no, Moretti ancora una volta è andato a lottare per questo rimbalzo, ma la spunta Pini, e allora ripartenza con Grande che tiene il pallone, ancora il numero 5, vuole trovare spazio, lato per Lewis, poi Francis piedi a posto, va da tre, trova la tripla Francis. Qui c'è bisogno di un time out nel giro di boa del secondo quarto a 5:25 dalla fine.
1: Sì, arrivano segnali da Avellino, Francis qui colpevolmente lasciato libero della difesa della Fortitudo, realizza il suo settimo punto, 32-16, Avellino prova un po' a risalire, ad accorciare il disavanzo, infatti coach Kaya chiama immediatamente un time out, il parziale ora questo quarto 17-4 per Avellino che ha infilato con Francis la sua quarta tripla di squadra in questa partita su 12 tentate, e giustamente coach Kaya chiama un attimo time out con Moore a rifiatare, il giocatore che ha dato il vero parziale all'inizio di questa gara, direi assieme a tutto il resto della squadra che invece difensivamente ha fatto tutto il resto, e Moore invece ha scaraventato quelle due triple iniziali che ha dato davvero il vantaggio decisivo fino adesso a Bologna.
0: 5:25 da giocare con la Fortitudo che ha utilizzato un timeout per alcune modifiche, ovviamente Michele il dato, adesso c'è Della Rosa, prendo spunto da qui a colloquio con un componente della terna arbitrale per cercare di spiegare un po' la dinamica che ha portato al suo quarto fallo, come detto pesa tantissimo nell'economia della partita perché sì, hai Fantinelli, hai anche giocatori che possono qualche modo dare una mano a portare il pallone, però è vero pure che De La Rosa in questo momento è il giocatore più completo anche fisicamente rispetto agli altri che meno male ho citato, parlo di Imbro, parlo di Mur, parlo di Fantinelli.
1: Sì, sicuramente sì, è un fattore, non è riuscito neanche lui, diciamo, a gestirsi. Tanto qua Sarto rischia, sì, esatto, molto grosso.
0: Sarto fa un terzo tempo anomalo per cercare poi di tenere il pallone che comunque resta tra le mani di Bologna con 10 secondi a disposizione. Mastellari si prende il pallone, poi va da tre Martino Mastellari, il ferro dice di no, Moretti è andato al rimbalzo, poi alla fine Francis si trova in mezzo tra Moretti e Anumba, ma riesce a tenere il pallone un po' molleggiato, riesce appunto a non farselo scappare. Lewis contro Fantinelli, lo attacca, vuole andare, il pallone alzato delicatamente, 18-32, prova Avellino Michele a rosicchiare qualcosa la F, qui intanto un errore, pallone, l'ultimo tocco è in favore di Bologna.
1: Sì, questo momento di difficoltà, bisogna avere la lucidità di rimanere lì con la testa, ovviamente se dai il centro dell'area a Lewis, poi lui giustamente ti va a punire, attenzione a non metterlo in partita, non metterlo in ritmo, perché Avellino potrebbe davvero dare preoccupazione alla Fortitudo. Ora meno 14, 32-18.
0: Si vede Fantinelli che un po' in difficoltà, credo Michele, legato al fatto che comunque quando sei fermo non hai quella condizione fisica ottimale, quindi, però è vero pure che devi gestire in partite come queste anche tutto quanto quello che è il fattore fisico, perché comunque vuoi o non vuoi sono partite che ti spremono tanto, poi giocando così in maniera ravvicinata. Il pallone di Mastellari a cercare spazio, alla fine vuole andare da tre, Martino Mastellari si prende lo spazio e realizza una tripla importante che dice 35-18 per Bologna. Pallone perso, un'altra palla per Mastellari, 3 contro 1, Mastellari va ancora da 3, il ferro gli dice di no, qui forse poteva giocarla anche in mezzo.
1: Qua 3 contro 1 poteva sicuramente gestirla meglio, però avesse fatto canestro aveva ragione lui, quindi.
0: Sì, esatto, più altro anche per il punteggio alto, perché in altre situazioni non lo so, penso che sarebbe entrato in campo. Lewis intanto prende il pallone, perde la maniglia, l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa per la Fortitudo Bologna. 4 minuti alla fine del secondo quarto.
1: Ora chiama timeout coach Di Carlo, perché le ultime due perse sanguinose davvero per Avellino, prima con Francis abbastanza banale, si ricorda un po' quella di Grande persa senza nessuno attorno, e poi questa di Lewis che ha provato in entrata a cercare fortuna, ma là in mezzo la tripla di Mastellari è di un peso specifico enorme, perché interrompe il parziale di Avellino che cercava di rosicchiare qualche punto e riporta Bologna sul più 17. Si è fatto ingolosire con quella seconda tripla, il 3 contro 1, avrebbe potuto gestirla meglio, però insomma alla fine poi Avellino ha regalato un altro pallone, quindi coach Di Carlo è stato costretto a chiamare time out.
0: 4 minuti alla fine del secondo quarto, Paladozza che continua a incitare la propria squadra, complimenti anche ai tifosi di Avellino che sono arrivati sin qui, tifosi di Avellino che salutiamo anche quelli che ci ascoltano su LNP Pass insieme ai tifosi della Fortitudo, tifosi di Avellino Michele che sono venuti qui in gara 1, in gara 2 hanno tenuto, poi hanno incitato gara 3, gara 4, adesso comunque si ritrovano a giocarsi questa gara 5 che vede sì avanti Bologna, però penso che il basket abbia insegnato che fino a una certa tutto è scontato, fino alla fine anche se possiamo.
1: Poi qui in Fortitudo penso che a Bologna lo sappiamo, esatto, molto bene.
0: Palla per Fantinelli, 4 minuti iniziano adesso con il capitano che porta palla contro Lewis, palleggia con la mancina, poi chiama lo schema, gira per Sorokas, esce Moretti, riconsegna a Fantinelli, il taglio di Sorokas, non c'è spazio, alla fine un'ottima imbucata per Moretti, però Pini gli chiude la strada, allora Fantinelli va a prendersi, l'ultimo tocco è il suo, provato a palleggiare, poi si arrabbia Fantinelli che gli sfugge il pallone tra le mani, forse gli è anche scivolato.
1: Sì, è un po' scivolato, palla persa anche qui abbastanza banale, frutto anche probabilmente della stanchezza
0: del capitano che dovrà stringere un po' i denti visti i 4 falli commessi da Della Rosa. Sarto va al rimbalzo dopo il tiro da parte di Grande, poi Sorokas aspetta Sarto con il pallone, poi gira Moretti, imbucata ottima per Sorokas, si trasforma in assist man e alla fine Sorokas gli alza i 2 punti, ottimo l'assist di Moretti,
1: bravo, molto bravo Moretti, perché ha letto tatticamente la situazione, c'era Lewis su Sorokas, bravo.
0: Pallone per Francis, va a cercare Grande, tiene il pallone, c'è il fallo della difesa di Bologna.
1: è il primo fallo di Mastellari con la fortitudo in bonus, fallo lontano dal canestro senza, diciamo, un vero pericolo, due liberi regalati. Torna in campo Moore anche in bro.
0: Saranno liberi per Avellino con Grande, 37-18 il risultato, 3 minuti alla fine del secondo quarto, con il numero 5 Alessandro Grande che va col primo libero, realizza 19-37. Come detto, pian piano Avellino vuole provare a rosicchiare qualcosa. Fortitudo deve un po' gestire questo rosicchiamento, diciamo così.
1: Sì, al momento sì, a 3-0-2, Grande che sta provando a fare Lewis, 9 punti per lui, deve sostituire sicuramente uno dei due americani.
0: 37-20 il risultato che premia Bologna, con Sarto attacca Moretti, va giù a terra Pini, si gioca con Imbro che tiene palla, vuole provare a cercare il canestro ma non c'è spazio per il passaggio, alla fine Moretti consegna un pallone difficile a Moore con Francis da quelle parti, Moore 2 secondi, deve imbucare per Moretti che al volo riesce a piazzare 2 punti, ottimo l'assist di Moore ma ottima la giocata di Moretti che in volo appoggia 2 punti al tabellone
1: sul filo dei 24 secondi, bravo Moore a imbeccarlo.
0: Palla per Grande, tiene ancora il numero 5, consegna a Pullazzi, si arresta, va da 2, tiro che dice Ferro, nulla di fatto, allora ripartenza con Imbro, spinge adesso Bologna, incomincia la squadra di Caia un po' a martellare la difesa di Avellino. Moretti si muove, Sorokas gira per Imbro, poi gira per Moore, 9 secondi, Moore lo aspetta Pini, allora Moore vuole un po' far muovere la squadra, poi se la va a giocare, esce Sarto dai blocchi, spara da 3, Alvise Sarto segna da 3 e avrà a disposizione un potenziale gioco da 4 il numero 3 che sin qui ne ha fatti 6 di punti, però tutti di spessore.
1: Questo è un canestrone di Sarto in uscita dai blocchi, Pini giustamente era rimasto lì sul cambio difensivo proprio per non concedere il tiro a Sarto in uscita dai blocchi. Sarto è stato ancora più bravo a riuscire a scoccare il tiro, a prendere anche il fallo. Azione da 4 punti, 6° punto per Sarto. Una fortitudo che ora vola sul più 22 a 1,55.
0: Sì, perché rivedendo anche il replay, ringraziamo la regia, Ciampini sono saltati ambedue, quindi comunque era anche difficile quel tiro perché Sarto ha dovuto un po' sovrastare un Pini che sicuramente non è...
1: A Pini ha fatto quello che doveva fare.
0: Esatto, quindi non merito veramente. Poi è naturale che in azioni come queste il fallo può esserci, però è stato veramente bravo Alvise Sarto che ha realizzato e ha chiuso il gioco da 4, 43-20 per Bologna con Francis. Adesso attacca Avellino, c'è bisogno della reazione da parte della squadra di coach Di Carlo, 1-42, poi si andrà negli spogliatoi. Qui c'è il fallo della difesa di Bologna del numero 33 Moretti, saranno liberi Michele per Avellino.
1: Sì, secondo fallo per Moretti che esce troppo aggressivo per la terna arbitrale e regala ancora altri 2 tiri liberi ad Avellino che ora sta cercando davvero punti almeno dalla lunetta. Realizza il primo Francis che arriva a quota 8 personali.
0: È pronto col secondo Blake Francis, fa 2 su 2, 22-43. Con Bologna che subito rimette il pallone in gioco, doppia difesa ai danni di Imbro che comunque riesce a tenere il pallone e poi viene a recuperarlo il numero 10, porta palla, dà indicazioni su movimenti da fare, esce Sorokas, poi alla fine arriva Moore, vediamo se trova il canestro, no, palla per Imbro, angolo per Sarto, non ci pensa su, va da 3, il ferro gli dice di no, Moretti che solito non riesce a prendere il pallone, allora Avellino va con Grande che cerca Pini, che ricerca e trova Grande, porta palla il 5, alla fine in angolo Fresno fuori per Lewis, sfida Sarto, vuole passare Lewis, il pallone in qualche modo la tiene Avellino, poi finta Francis, si arresta, potrebbe andare da 3 Francis e qui fa un gran bel canestro il giocatore di Avellino, va anche in doppia cifra, ne fa 12 personali e qui la reazione di Avellino, Michele, in qualche modo c'è stata, un po' magari farraginosa, poi passa dalle mani di un campione come Francis che sicuramente il canestro lo vede.
1: Eh beh sì, era stata anche una buona difesa della Fortitudo perché aveva sporcato il pallone a Lewis che poi era stato costretto a scaricare questo pallone, però Francis con la sua classe ha fintato, ha messo una tripla che dà ancora un po' di ossigeno ad Avellino e costringe anche Koskaya a chiamare il suo secondo time out di questo primo tempo, lo aveva a disposizione, ci sta 1-0-2, La Fortitudo era scappata sul più 23, sul 43 a 20. Ora questo piccolo 5-0 di Avellino per cercare di chiudere quantomeno il primo tempo più a contatto possibile con Bologna. Penso che sia questo l'obiettivo minimo a breve termine per coach Di Carlo.
0: Un minuto e due alla fine del secondo quarto, poi sarà riposo per ambedue le squadre. La F conduce 43-25 con Avellino, che ha dato dei segnali un po' di ripresa, però è vero pure che nel momento in cui ha iniziato forse a macinare qualcosa in più, la squadra di coach Caia ha ripreso, può andare ad attaccare il canestro con alcune giocate importanti, quella di Moretti su assist di Moore è una di queste. Fantinelli è pronto a rimettere il pallone in gioco con un minuto e due alla fine del secondo quarto. Sarto consegna a Fantinelli, ha alzato l'intensità difensiva Avellino, allora Avellino, la Fortitudo fa girare molto bene il pallone, circolazione ottima per la squadra di coach Caia. Arrivano appunto gli applausi del coach. Fantinelli tiene palla, 10 secondi, scarica fuori per Sorokas, il pallone di Sorokas va a cercare Moore, vediamo se attacca il canestro, la tiene, alla fine scarica fuori per Fantinelli, 2 secondi, il capitano deve provarci ancora da 3, sotto il tiro non è preciso, qui ha difeso bene Avellino. La Fortitudo, Michele, forse si è incartata sul finale nel cercare di trovare una soluzione.
1: Sì, qui Fantinelli ha provato un'altra preghiera come prima e si capisce che non sta bene, perché in altre condizioni avrebbe attaccato il giocatore, avrebbe attaccato il ferro.
0: Grande, tiene palla il numero 5, difende Fantinelli, grande, difende il pallone e attacca il capitano. Moretti e Pini sbracciano, grande, vuole passare contro tutti, non ha spazio, là deve andare fuori da Francis che si arresta e va da tre. Francis piazza una gran bella tripla, 43-28, attenzione perché mettere in marcia Francis, Michele, e trovarlo poi pronto con altri due quarti da fare non è una cosa così scontata. Ti lascio parlare con 5 secondi che restano, palla per Fantinelli, angolo per Sarto, deve provarci il giocatore numero 3 che allo scadere ripiazza la Fortitudo avanti sul 46-28, un allungo importante per la F, segnali di Avellino con Francis, e questo un po' il discorso di questa prima parte di gioco. La Fortitudo, Michele, ha fatto capire quello che vuole fare. Avellino deve trovare una reazione, l'abbiamo vista a sprazzi, vediamo se questa pausa può servire alla squadra di coach Di Carlo, ma allo stesso tempo può servire alla squadra di coach Caia per mantenere questa mentalità.
1: Sì, diciamo che la reazione è arrivata, perché alla fine il parziale di questo secondo quarto è quasi in parità, quindi al momento pesa il primo quarto. Intanto c'è il distant replay probabilmente per rivedere l'ultimo tiro di Sarto, le squadre ancora rimangono in campo, e quindi dicevo, probabilmente Avellino sta pagando sicuramente un primo quarto assolutamente insufficiente, però qualsiasi tentativo di reazione è stato ricacciato indietro dalla Fortitudo, anche con questa tripla di Sarto che ora stanno rivedendo gli arbitri, probabilmente per il tempo, e da due punti,
0: il tiro di Sarto, quindi il tiro di Sarto dal 46-28 si torna al 45-28.
1: Poco cambia.
0: Allora noi andiamo in pausa, ci ritroviamo più tardi qui dal Paladozza di Bologna, a tra poco.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo i contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Ma Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padule di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica.
7: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Libra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova cacciama Mauro Malaguti. Avastain qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10. Come mobile.
8: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda. Cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
9: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
10: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
11: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
12: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
13: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
9: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
7: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
8: La squadra dei 3 subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
7: attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
8: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che La Habana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
7: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Per Bologna. E Limur torna a segnare dopo aver riprendere dove aveva lasciato nel primo quarto.
11: Palla per Grande, qui c'è il fallo della difesa di Bologna.
10: Fallo di Moretti, terzo fallo per lui. È uscito dal blocco troppo irruento secondo l'arbitro.
11: Uscito di forza Moretti in maniera scorretta, secondo la chiamata della terna arbitrale. Francis va a cercare Cicchetti, fuori Zerini, angolo libera Francis che vuole andare da tre. Arriva la tripla di Francis, 31-47. Vuoi o non vuoi, Michele, queste triple di Francis fanno male durante il percorso, perché comunque rosicchiano qualcosa e possono essere un'arma per Avellino.
10: E tra l'altro la sua quinta tripla in questa gara, è arrivato quota 18, ma ha fatto circolare molto bene la palla qui Avellino.
11: Sì, proprio preparato per poi liberare al tiro Francis. Fantinelli libera il tiro Sarto, spazio chiuso, strada chiusa, allora Sarto deve un po' inventare, però Grande ha difeso bene, ma l'extra possesso è ancora di Bologna con Moore, lo aspetta Francis, esce Sorokas, blocca e poi sta con lui, vuole passare Sorokas, si prende il fallo di Francis che ha cercato in qualche modo di limitare i danni, però la differenza era abbastanza evidente anche a livello di statura, e Sorokas immolato verso il canestro si è preso il fallo di Francis.
10: Sì, e tutto nasce ancora da un rimbalzo offensivo di Moretti davvero preziosissimo, che ha ridato un altro extra possesso a Bologna, e Francis ha commesso il suo secondo fallo su Sorokas, che ora è in lunetta.
11: Va col primo Sorokas, realizza 48-31, 8-25 alla fine del terzo quarto. Va con calma Sorokas, trova il canestro, quello del 2-2 e del 49-31.
10: Arriva a 4 punti Sorokas, anche questa sera serata in difficoltà per lui, però prova a entrare anche lui in gara.
11: Grande tiene il pallone, c'è il blocco di Cicchetti su Moore, poi esce Francis a prendersi il tiro da tre, va ancora Francis, il tiro però questa volta è corto, poi esce il pallone direttamente fuori dal parquet di gioco, rimessa per Bologna.
10: E ora ovviamente tanti palloni girano dalle sue mani, ci sta, anche perché dopo 4-5 triple è in fiducia, però arrivano anche questi errori poi.
11: Errori con Moore, adesso attacca, palla per Fantinelli, può andare il capitano, poi va a cercare Sorokas, pallone ancora per il capitano Sarto, esce dai blocchi, imbucata per Fantinelli, l'errore però qui, ha cercato il canestro, poi in realtà un passaggio, allora ha letto tutto Grande che adesso addirittura si arresta e va da tre, tiro cortissimo, rimorchio, arriva Lewis, non realizza il canestro, quindi andrà in lunetta con due liberi. Michele,
10: è andato un po' morbido Fantinelli qui, che probabilmente non si aspettava quel passaggio, che però era una buona intuizione di Sarto, poi ha scaricato per un compagno e lì in contropiede. Ora si è procurata questi due tiri liberi con Lewis, che è fermo a due punti in questa gara, ora realizza la lunetta il suo terzo, ma sicuramente è il giocatore che manca ad Avellino questa sera per provare davvero realmente l'impresa.
11: Palla per Lewis, realizza per Avellino il 33 49 per la F, 7-47 alla fine del terzo quarto. Alza l'intensità difensiva la squadra ospite con Sorokas che vuole passare, si prende il fallo di Grande che si accusa immediatamente. Sì, Sorokas aveva provato un attimo a scappare, poi la sensazione di Grande che potesse perdere il pallone in realtà l'ha tenuto molto a sé. Grande ha messo le mani, direi chiamata giusta.
10: Sì, un mezzo rischio perché comunque Giabellino con questa difesa sta cercando di mangiare secondi all'attacco della Fortitudo.
11: Palla per Moore, Francis ha provato ad anticiparlo, Moore si arresta e va da due, ancora delicato Moore che prende altri due punti, se li porta a casa, 51-33.
10: Stasera Moore davvero molto preciso, è davvero in serata.
11: Assolutamente sì, 15 personali, è mancato Moore a questa Fortitudo in alcune partite, l'abbiamo sempre sottolineato, è stato lontano per diverse assenze, cause e infortuni. Adesso palla fuori, Zerini piedi a posto, va da tre, piazza la tripla Zerini, Michele, che prende una bella posizione tutto solo, ha preso tutto il tempo a sua disposizione, ha piazzato la tripla.
10: Sì, tra l'altro grande difesa di Moore su Francis che è stato costretto a scaricare, qui la difesa giustamente ha lasciato Zerini, ha preferito prendere un canestro da lui, bravo lui a metterlo.
11: Sì, esatto, non è appunto un tiratore scelto come si dice nel gergo. Sorokas, vediamo se lui ci prova, Paulius Sorokas, la tripla. Vediamo se si sblocca un giocatore che anche dall'arco, nella linea dei tre punti, ha fatto tanto, però ultimamente fa molta fatica, Michele. Questa è una tripla del 54-36. Lewis attacca il canestro, va fuori poi a cercare Grande contro Moore. Il palleggio di Grande, esce anche Moretti, Grande prende posizione, vuole andare da tre. Il ferro gli dice di no, qui sfortunato il giocatore di Avellino. Poi Cicchetti lotta, l'ultimo tocco dovrebbe essere così, è di Bologna. No, tocco è l'ultimo tocco è di Bologna, sarà rimessa per Avellino.
10: Sì, esatto.
11: Ok. Sì, non siamo, c'è un attimo di capire perché c'era il colloquio Cicchetti, Fantinelli, Caia e due arbitri, quindi era un po' difficile da intuire. Poi la chiamata è stata questa qui. Grande tiene il pallone, può andare ancora da tre. Grande il tiro, dice primo ferro. Sorò e Fantinelli recupera il pallone. Riparte Bologna, 3 minuti giocati, 6 ne restano alla fine del terzo quarto. Sorokas contro Cicchetti, va a prendersi il pallone lontano dal canestro, l'imbucata per Moore che va ad appoggiare al tabellone. Sono due punti, ma c'è anche potenziale gioco da tre. Moore da terra si carica ancora di più.
10: Noi Mario abbiamo sempre detto avere o non avere Fantinelli, però penso che avere o non avere Moore lo stiamo vedendo, che differenza c'è, con tutto il rispetto per Romperkovic che sta dando una mano a questa squadra, però lì Moore quando davvero è in serata, anche qui davvero bravo Sorokas a capire e a vedere il taglio dell'americano che ottiene il massimo, ora si realizzerà anche l'aggiuntivo e le partenze dei quarti dispari di loro sono davvero impressionanti. È partito con 11, ora ne ha fatti già 6, possono diventare 7 in 4 minuti.
11: Pallone che entra col canestro che risucchia sé la sfera, con Moore che chiude il gioco da 3 a 6 minuti esatti dalla fine del terzo quarto, 57-36. E come sottolineavamo, sono giocatori Moore per la Fortitudo, Fantinelli che hanno un peso specifico, ricordiamo comunque in questa serie le assenze per Avellino, Michele, sono doverose perché Avellino manca in particolare un giocatore che è Mussini, che penso che sia da un peso specifico notevole, quindi anche per una gestione di squadra insieme a lui penso a Dell'Agnello che comunque hanno fatto bene durante questo percorso qui
10: e nonostante tutto è qui a giocarsi gara,
11: esatto, 5. E quindi va riconosciuto che poi purtroppo durante la stagione gli infortuni, soprattutto quando arrivano nel finale, hanno un peso specifico non indifferente. La Fortitudo lo sa, ma Avellino non è da meno. Adesso Avellino con Cicchetti che prova con il calcio destro, ma il pallone non entra, viene sputato fuori dal canestro. Giro di volo del terzo quarto, 5-36. La F attacca ancora, Fantinelli va a cercare Sorokas, il pallone per Mastellari, si arresta e va da tre, Martino Mastellari, una sentenza da tre, 60-36, Mastellari, 9 personali per lui, si avvicina verso la doppia cifra.
10: E se l'approccio di terzo quarto era fondamentale, ora Franci cerca fortuna, non la trova, altro errore.
11: Francis qui ha provato a fare una gran bella giocata, Sorokas è stato con lui in maniera regolare, non gli ha permesso di trovare lo spazio. Mastellari da tre, arriva la doppia cifra per Mastellari e arriva il 63-36 per Bologna a 5 minuti alla fine del terzo quarto. Michele, direi che la Fortitudo piazza un segnale chiaro di quella che è la strada da prendere in relazione a questa partita.
10: Stavo dicendo che se l'approccio di terzo quarto era determinante per capire l'andamento di questa gara che era già indirizzata. Questi primi 5 minuti hanno, diciamo, dato la conferma che la Fortitudo non vuole mollare questa partita. Avellino in qualche modo stava provando a riaprirla, in qualche modo, però trova sempre una reazione da parte della Fortitudo, prima con Sorokas che ha risposto alla tripla di Zerini e ora Mastellari con queste due triple chirurgiche che di fatto ridanno il massimo vantaggio alla Fortitudo. Ed è qui c'è l'intelligenza anche della squadra e del capitano Fantinelli, che sa che Mastellari è caldo, è in ritmo e lo va a cercare per imbeccarlo per questa seconda tripla che costringe Coach Di Carlo al time out.
11: Sì, è una gestione anche questa, una gestione nella gestione, perché poi ovvio che vai anche dai giocatori che in quel momento ti possono, hanno grande fiducia e possono continuare a dartela. Ha portato questa sera nel commento della partita, abbiamo notato proprio come volesse incidere e dare questa tipologia di segnale, questa tipologia di impronta alla partita. Avellino che ha dato alcuni segnali di ripresa, però è vero che, diciamo, è troppo poco contro una Fortitudo questa sera così, ma Avellino ha fatto vedere di avere le capacità. Il tempo stringe, possiamo dirlo in questo modo, ci sono ancora 5 minuti e un quarto intero. Vediamo se quantomeno la squadra di Coach Di Carlo troverà una continuità nella reazione, possiamo metterla così.
10: Sì, che è quello che è mancato questa sera, una reazione vera, continua, per impensierire e impaurire la squadra di Coach Kaya. E ovviamente con un Lewis ferma 4 punti, si fa davvero tanta fatica a giocare qui, a giocarsi la partita con il Palladozzo.
11: Palla per Zerini, rimette in gioco il pallone Avellino, 5 minuti esatti la fine del terzo quarto, può andare grande, va a cercare Jurkatam, tornato sul parquet di gioco, si muove Zerini che adesso sta con lui, Moretti gli sta incollato, Jurkatam cerca Zerini, l'imbucata verso Fresno che alla fine cerca di tenere il pallone, ma nel cercare di ributtarla dentro si autocolpisce e quindi rimessa per Bologna.
10: E questo è un altro brutto segnale, soprattutto in uscita dal time out, che ha visto Avellino toccare il punto più brutto di questa serata, arriva anche questa persa.
11: Fantinelli contro Fresno che mette il fisico, Fantinelli lo sposta, poi va a cercare Sorokas, giro palla per Mastellari, Zerini allarga le braccia, allora si va sotto da Sorokas, fallo di Jurkatam.
10: Sì, fallo evidente di Jurkatam che non può difendere su Sorokas, il fallo che porta ora Avellino in bonus, quindi dalla prossima la Fortitudo andrà in lunetta.
11: Sarà rimessa per Bologna con Fantinelli, vediamo chi si va. Chi va a dargli una mano, c'è proprio Moretti, adesso Mastellari in bucata.

0: tornerà probabilmente, è tornato anche in campo Della Rosa, gravato di 4 falli.
1: Il pallone con il primo libero di Lewis, pronto col secondo libero Lewis, con molta calma guarda il canestro, fa 2 su 2, 38-63 per Bologna. Palla per Della Rosa, tornata sul parquet di gioco, va a cercare Sarto, gira e allunga Moretti, gran bella giocata, a liberare Mastellari che arriva, appoggia al tabellone, 2 punti comodi comodi. Qui è uscita benissimo la Fortitudo, direi 3 passaggi e imbucata.
0: Sì, è uscita molto bene dal pressing a tutto campo di Avellino.
1: Grande, tiene il pallone, cerca Lewis ancora, Jurkatam, numero 2, adesso va a cercare Lewis, attacca il canestro, terzo tempo, ma in realtà è buonissimo la difesa di Sarto che gli scippa il pallone proprio nel momento del salto, pallone che resta lì e fa ripartire la F. Sorokas, Mastellari imbucata dentro, poi Moretti arriva lui ad imbucare, la difesa di Avellino è buona ma con fallo, e allora direi che Moretti andrà in lunetta con 2 liberi. Michele,
0: sì, con un pizzico di ritardo arriva questo fischio che però ci sta perché il contatto c'era, ma dovrebbe essere di Zerini che ora esce, torna in campo Pini. Moretti si guadagna ancora un viaggio in lunetta, il primo di questo secondo tempo, ma davvero saranno il tiro libero numero 7-8 per lui. Grande partita ancora una volta per Samuele Moretti, 5 rimbalzi, 9 punti, 5 su 6 della lunetta.
1: È tutto pronto per i liberi di Moretti, come abbiamo detto un impatto importante in questi playoff per il numero 33 che realizza il suo 10° personale con un altro a disposizione, 66 i punti sin qui della Fortitudo Bologna, con Moretti che con tutta calma, 3:21 dalla fine del terzo quarto, va a cercare l'errore, trova l'1 su 2, non il 2 su 2, però trova anche un extra possesso che la F gestisce con Mastellari che da lontano vuole andare ancora da 3, il tiro questa volta è fuori misura e sarà rimessa per Bologna.
0: Sì, Moretti quasi ha preso il rimbalzo sul suo stesso errore, di più non poteva fare.
1: Grande, va a cercare Lewis, pallone poi per Pini che aspetta e trova Grande, esce a portare palla il numero 5 per Avellino, il numero 5 consegna a Lewis, poi gira per Fresno, lo aspetta Sarto, alla fine esce dai blocchi Jurkatam, lui spara da 3, il ferro dice di no, rimbalzo chi se non Moretti che ancora una volta, Michele, prende il pallone e consegna a Della Rosa, quindi è proprio ormai una giocata,
0: è una certezza,
1: sì, sì, assolutamente sì. Difende Avellino, insomma Stellari, vediamo chi esce qui dai blocchi, è Sarto che finta il tiro, però Fresno gli ha chiuso sul finale la possibilità di trovare il canestro. Mastellari attacca lui, tiene il pallone, poi alza bene la parabola, poi è anche Anumba che va in qualche modo a correggere, qui buona giocata di Bologna che comincia e continua ad alimentare il proprio vantaggio, 68-38.
0: Sì, i punti sono di Mastellari che sono, è arrivato a quota 16 personali.
1: Pallone qui col fallo in difesa, Caia che continua ad avercela direi con Moretti che in ogni caso come sai viene sempre pizzicato adesso, però Moretti che Moretti adesso è anche un po' abituato ormai a,
0: sì, esatto,
1: a questo, è naturale che nel corso della partita coach Caia la vive tutti, la vivono anche i giocatori, quindi è un po' uno spaccato che vi raccontiamo, con Grande che va in lunetta con 2 liberi, 2:13 alla fine del terzo quarto, sbaglia Grande.
0: Intanto Mario, scusa, è rientrato in bro in questa gara, un po' non l'abbiamo detto, non l'abbiamo sottolineato, però la Fortitudo in gara 3 ha ritrovato in bro nelle rotazioni dopo il grave infortunio, sì, di neanche un mese e mezzo fa, e questa è una notizia perché Bologna riesce ad allungare comunque le rotazioni in questi playoff e difatti questa sera per regolamento è fuori Guaiana dai 12 in campo.
1: Ritorno di Imbro, comunque arrivano gli applausi, quelli che sentite per Moretti che ovviamente non si è risparmiato, 10 personali per lui, il ritorno di Imbro come sottolineava Michele Fiorenza dà una grande mano a Bologna dopo quell'infortunio, Michele, che aveva anche fatto pensare a una fine stagione da un
0: lato.
1: Quindi era questo un po', era molto difficile. Mastellari si libera col mancino, però non riesce a trovare l'appoggio al tabellone con il pallone che adesso è possesso di Avellino, con Grande che fa una grande finta, angolo a cercare Fresno, vediamo se piazza la tripla, il ferro gli dice di no, Pullazzi lotta con Anumba che lotta di fisico, si tiene il pallone proprio per Imbro che ovviamente riceve gli applausi la Fortitudo, e Imbro in questi playoff, Michele, è un valore aggiunto

0: per la qualità, per l'esperienza, ma anche per la gestione di tutto il percorso.
1: Sì, anche perché questi minuti servono proprio per rientrare in ritmo partita, per rientrare coi compagni. Intanto Di Carlo richiama Francis che lo ha tenuto buona parte fuori da questo terzo quarto.
0: Palla per Grande con 1:20 alla fine della terza frazione di gioco, con palla ancora per il numero 5. Sta giocando tantissimi di palloni, quindi da quelle parti vuole passare Grande, alla fine cespica, però poi in qualche modo riesce a recuperare il pallone e resta tra le sue mani, poi piazza la tripla, praticamente fa tutto Grande. Michele, direi nella battuta con Gedi, lo fa alla Grande, perché riesce comunque a gestire tutto, si auto anche lancia per trovare la tripla del 68-41. Giocatore comunque non ha intenzione di mollare, questo direi che è uno spirito importante, perché sei sotto di questo punteggio, devi avere anche la mentalità necessaria.
1: Assolutamente sì, è il secondo giocatore in doppia cifra per Avellino.
0: Imbro, la tripla di Imbro, importante, quella che comunque porta Bologna sul 71-41, ma dà anche morale, come detto, a un giocatore, a un tiratore che prima dell'infortunio aveva regalato due prestazioni incredibili tra Rimini e Pesaro, che con il popolo di Bologna che ha gioito, ma anche con una qualità immensa di un giocatore come Imbro.
1: Eh sì, anche perché ha risolto quelle due partite che hai citato con due tiri incredibili, ed è forse quello che mancava a questa squadra, ovvero un match winner, il giocatore dal tiro decisivo. Imbro si era, diciamo, messo a disposizione da questo punto di vista, e averlo perso poteva essere molto grave. Ora invece sembra che si stia ritrovando, anche per a questo punto manca ancora un quarto, però il proseguo di questi playoff per la fortitudo.
0: Grande va col primo dei due liberi, realizza il 42-71, vantaggio importante quello di Bologna, che in qualche modo Avellino prova un po' a scardinare, però direi che è in pieno controllo della partita Bologna.
1: Decisamente, Grande continua ad aumentare il suo bottino personale, arriva a quota 14.
0: Grande 14, Francis ne ha 18, sono i giocatori in doppia cifra di Avellino, dall'altra parte 10 Moretti, 16 Mastellari, 18 Moore, che tiene il pallone proprio contro Francis. Ultima azione del terzo quarto, Moore contro Francis, si lotta, Francis difende forte, Moore si arresta, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, poi al rimbalzo Pullazzi, pallone per Jurkalo che forse non se l'aspettava. Finisce qui il terzo quarto, Michele, con una fortitudo che continua ad alimentare il proprio bottino. Avellino un po' ci prova, però come abbiamo detto prima c'è bisogno di una continuità nel provarci, che spesso non c'è.
1: E soprattutto non c'è stata in questo terzo quarto, vinto ancora da Bologna 26-15, ancora frutto di un inizio di terzo quarto importante, con Mora ancora a scavare un solco importante, e Avellino che ha trovato solo punti da Francis e poi da Grande nel finale di questo terzo quarto, con un Lewis fermo a 6 che non riesce a entrare in questa gara a merito di una difesa fortitudo che lo sta isolando, che non lo ha messo in partita. E la fortitudo è lì al massimo vantaggio a 10 minuti dalla semifinale di questi playoff, dalla quale ricordiamo Verona ha già liquidato Brindisi con 4 gare, 3-1, ha sbancato il parquet pugliese vincendo la serie 3-1, e ora la fortitudo sta cercando di raggiungere proprio i 20 per una serie che dovrebbe poi iniziare qui a Palladozza mercoledì.
0: Sì, è una partita adesso la fortitudo comunque che è ampiamente davanti, quindi si proietta verso questa situazione che è appena descritto, con contro una squadra poi che è Verona, che battendo Brindisi, quindi ha dato anche un chiaro segnale ovviamente di quello che può essere il percorso che vuole intraprendere. Vedremo, perché comunque è sicuramente una serie playoff, Michele, da una parte e dall'altra, già vedendo Rimini-Pesaro, che lì anche ci sarà una gara 5, un po' di sorta anche di finali anticipate, se possiamo vederlo in questo modo, perché comunque il livello è molto alto. Certo che sicuramente la squadra di coach Di Carlo, per come era arrivata qui e sul 2-0, aveva fatto vedere una reazione nella seconda partita, perché comunque nella seconda partita, chiedo scusa, Avellino, l'abbiamo detto di inizio cronaca, ha giocato benissimo al Palladozza, quindi non ha demeritato nulla, poi la fortitudo è venuta fuori nel finale. Però è giusto anche che se tu arrivi a gara 5 hai il merito di esserti giocato due partite in casa di spessore, perché l'avversario c'è, Avellino penso che questo l'abbia fatto in una maniera completa, proprio rimontando anche una fortitudo che ricordiamo nella terza partita era a un più 15 che doveva gestire.
1: Ma infatti ci sono tanti rimpianti da una parte e dall'altra, Avellino per quella gara 2 che poteva portare a casa, e la Fortitudo per quel primo tempo di gara 3 che comunque sembrava aver chiuso la serie.
0: Assolutamente sì, è iniziato l'ultimo quarto con Anumba che ha subito appoggiato due punti al tabellone. Ci siamo dilungati un po' di analisi, però è bello anche un po' questo con adesso Avellino che ha un ultimo quarto a disposizione quantomeno per fare alcune valutazioni. Francis spara subito da tre, il 46-73 è ancora lunga, 9-20, però direi che Avellino ha messo, e vediamo se questa mentalità continuerà quantomeno per tutto l'ultimo quarto, anche se è veramente difficile con questo vantaggio che la Fortitudo si è guadagnata, che sta continuando ad aumentare con il fallo adesso di Pini su Sorokas.
1: Sì, Pini esce troppo aggressivo su Sorokas che stava uscendo a sua volta per ricevere il pallone da Morra. Fortitudo che continua con Della Rosa, ancora gravato di 4 falli, ma ci sta. Fantinelli questa sera probabilmente è stato utilizzato più magari anche del previsto, del dovuto.
0: Sì. Direi che comunque che Fantinelli, che a livello di infermeria avete anche visto un po' alcune difficoltà, quindi ha stretto i denti. Però intanto è passato, non è riuscito a trovare adesso il canestro. Anumba ha fatto un gesto atletico non indifferente, il pallone entra con l'aiuto del ferro dopo che in un primo momento l'aveva sputata fuori. Dicevamo, sì, bisogna anche gestire i giocatori che rientrano dall'infortunio, comunque che hanno un po' di dolore ancora in corso, perché per Fantinelli non è quasi tutto risolto, se possiamo dire in questo modo. Tanto qui arriva la tripla di Pullazzi, e allora c'è bisogno anche di una giusta gestione sotto questo aspetto. Adesso Della Rosa con 4 falli deve, credo, affrontare quello che è un ultimo quarto che in qualche modo Bologna sta gestendo. Anumba, Della Rosa esce dai blocchi, Moore si arresta poi in bucata per Anumba che prende ancora il pallone, poi inchioda con la schiacciata Anumba che mette tutto quello che ha a livello di forza per mettere un punto importante, 77-49, 8-12. La mentalità di Anumba, Michele.
1: La mentalità di Anumba e di questa squadra che non sta mollando un centimetro questa sera in qualsiasi momento della partita, davvero.
0: Francis tiene il pallone col ferro che gli dice di no, il tiro riporta ancora a Bologna, l'imbucata per Sorokas, spalle a canestro contro Pullazzi, vuole girarsi ancora Sorokas, vediamo se arriva il fischio, no, però Anumba potrebbe provarci da tre! Ancora una volta Anumba, l'inaspettato Anumba che anche da tre ogni tanto ci ha regalato importanti gioie, questa sera è una di queste.
1: È uno sconsolato coach Di Carlo, chiama ovviamente time out perché ormai credo che a 7.44 anche le facce dei giocatori di Avellino dicano molto, e questa sera davvero era già un'impresa comunque perché non era facile, però ci si è arrivati giustamente qui con la voglia di credendoci ovviamente di poter effettuare l'impresa, però i primi minuti di quarto hanno fatto capire che la Fortitudo questa sera non avrebbe regalato nulla, e così è stato. L'avevamo detto, la vera partita per la Fortitudo era dal secondo quarto in poi, cioè mantenere quella stessa intensità, quello stesso vantaggio, per non avere cali di concentrazione, e la Fortitudo questa sera davvero non ha mollato un centimetro, non ha fatto credere, non ha messo in fiducia Avellino, e questa sera il tabellone dice abbastanza eloquentemente quello che è il risultato sul tabellone.
0: Sì, perché nell'analisi della partita poi, Michele, bisogna appunto vedere poi il complesso delle 5 gare che si sono giocate. Ovviamente nella terza partita, quello è un dato, che dove la F era avanti anche di 15, c'è stata la reazione di Avellino e da lì poi è partita questa appunto rimonta, però è vero pure che c'è stata una Fortitudo che ha mollato, quindi sai, da una parte e dall'altra. Questa sera la Fortitudo, lo ricordavi tu, se Avellino diciamo non ha avuto quella continuità di insistere, è vero pure che perché Bologna non te l'ha permesso, perché veramente non ha mollato nulla, quindi concedere veramente poco. Qui Jurkatam si prende una bella tripla comunque per aumentare in qualche modo il proprio punteggio, sapendo che Bologna è lontana, però lo si fa anche un po' perché la partita mancano 7-13, in qualche modo deve continuare, ma penso che i giocatori vogliono onorare fino in fondo comunque quello che c'è ancora da fare. Della Rosa con Moore, vediamo se risponde la tripla di Jurkatam, 4 secondi, lo farà Della Rosa da lontanissimo, Gianluca Della Rosa, canestri facili non ne fa, questa è ancora una volta una tripla da una distanza incredibile e lui lo fa sembrare talmente facile.
1: Questa sera il canestro per la Fortitudo è davvero molto grande, direi.
0: il tiro di Della Rosa, adesso c'è l'attacco di Avellino, vuole rispondere grande, il ferro gli dice di no, sarà rimessa per la Fortitudo con l'83-52 a 6-36 dalla fine. Comincia ancora di più a spingere Bologna, Michele, verso l'accesso alle semifinali di playoff, che comunque la vedranno impegnata contro una squadra che è Verona.
1: Squadra Verona che è attrezzata in tutte le caratteristiche, diciamo così, per la massima serie.
0: Sarto vuole il tiro, pallone non va, vedremo, quindi sicuramente sotto questo aspetto l'abbiamo ricordato, è stato un campionato veramente veramente bello e emozionante, quindi su questo ci siamo anche molto divertiti. Qui intanto il tiro di Lewis, Michele, che è stato un giocatore questa sera che è mancato tantissimo, merito di una Fortitudo che l'ha limitato, però l'abbiamo visto in gara 3, in gara 4 dare una grande mano, però è un'assenza che un po' ha pesato poi nel non contribuire all'aiuto da dare a Avellino,
1: anche perché Lewis ha giocato una serie da minutaggi incredibili, 38-40.
0: Sorokas intanto, scusami, perché arriva la tripla, un'altra tripla di Sorokas che vediamo se continua a sbloccarsi poi in prospettiva futura, ecco, scusami se
1: no, dicevo che Lewis ha giocato una serie penso da 38-37 minuti di media, in gara 4 ha giocato 40 minuti, quindi sicuramente avrà anche probabilmente un po' di stanchezza.
0: Assolutamente sì, Lewis che adesso con Della Rosa, come ho visto in precedenza, ha piazzato due punti comodi con un giocatore che sì, ha dato una grande mano a Avellino nel corso del campionato. Poi ovviamente giocando 40 minuti un po' la stanchezza la senti in maniera così ravvicinata, mettici pure che comunque è stato di tornare il viaggio e tutto, quindi non è così scontato. Moore, un'altra tripla. E a proposito di giocatori che sono mancati questa sera, Moore non è mancato ma è tornato a dare una grande mano a Bologna.
1: Sono 21 personali per lui.
0: 4:55, siamo sotto i 5 minuti alla fine della partita. Adesso c'è una Fortitudo che continua ad aumentare il proprio vantaggio e c'è un Avellino che ovviamente sta cercando quantomeno di aumentare il proprio punteggio. Un po' di cambi per Bologna, Moretti, Imbro, Mastellari, un po' per far riposare tutti, visto che mercoledì, Michele, si torna qui alla Paladozza, quindi i giorni sono pochi per riposare e per ripartire. Francis intanto vuole la propria giocata, alla fine la correzione di Lewis. Mi piace Francis perché comunque ha tanti attaccanti, tanti giocatori davanti, ma lui va punta, finta, contro finta, si butta e non ha paura, ha una tecnica importante. L'abbiamo visto, questa sera un'altra bella giocata, poi corretta da Lewis. Sorokas va a spalle a Canesso, vuole passare, si va a prendere il fallo. Il giocatore di Bologna.
1: Fallo di Lewis, secondo fallo per lui. Sorokas si è buttato dentro per cercare ovviamente un fallo che è arrivato. Non ci saranno tiri liberi, ma rimessa per Bologna.
0: Sarà rimessa per Bologna con Della Rosa. Pronto a rimettere il pallone in gioco, gira Sorokas per Della Rosa, ancora il numero 7, cerca ancora Sorokas, angolo Mastellari, piedi a posto, va da 3 Martino Mastellari, il ferro gli dice di no, poi la ripartenza in favore di Avellino con Sorokas che esce subito forte a commettere fallo per non far organizzare l'azione nella squadra ospite.
1: Esatto, ora entra anche De Vico in questa gara, l'unico giocatore che non aveva ancora giocato, questo per dire le rotazioni di Caia davvero molto ampie nonostante le assenze che ci sono state in questa serie, però piano piano tutti stanno rientrando e si spera per lui e per la Fortitudo che la serie con Verona sia giocata alla pari da questo punto di vista.
0: Beh, sicuramente sì, un po' per l'equilibrio, per lo spettacolo, per tutto, anche per la capacità delle due squadre di offrire lo spettacolo. Qui Grande fa una gran bella giocata, poi non arriva a inquadrare il canestro, per un attimo Della Rosa va a cercare Mastellari, ancora non preciso il tiro del giocatore che comunque fin qui ne ha piazzati 16. Allora Della Rosa tiene il pallone con Moretti, palla invece indirizzata in angolo con De Vico, l'ultimo tocco di Jurgadam, sarà rimessa per la Fortitudo Bologna. 3:39 alla fine con la F che avrà 7 secondi a disposizione.
1: Esatto, ora cambio per Costi Carlo, rientra Fresno e uscirà Grande che credo terminerà qui la sua stagione con Avellino, ovviamente stagione corrente, però esce a testa alta, 14 punti, grande partita per lui, prende il 5 da tutti.
0: Assolutamente sì, giocatore che abbiamo visto bene, però intanto col tiro ferro, poi attenzione ai rimbalzi con preda di Pini, il pallone con Jurkatam adesso che fa girare verso Francis, lo aspetta Imbro, il pallone del numero 11, imbucata per Pini che lotta, alla fine imbucata per Fresno sotto canestro, deve andare a trovare il tiro ma il ferro gli dice di no, De Vico prende un gran bel rimbalzo, arriva anche il saluto sportivo sotto canestro di Pini verso De Vico. Sì, come hai detto Michele, il tema della panchina lunga è un tema importante che uno può tranquillamente utilizzare al momento in cui ha Della Rosa, attenzione perché ci riprova da tre Gianluca Della Rosa, ancora una volta stupisce tutti con una tranquillità estrema, piazza un'altra tripla, 92-56, sette personali per lui, però ho detto solo triple di qualità,
1: triple in fotocopia rispetto a quella di prima, e arriva anche lui davvero a quota 7, bravo a gestirsi anche coi falli, 4 falli già nel primo tempo.
0: Sarà importante sì anche un po' capire come nella serie contro Verona la Fortitudo appunto dovrà vedere questo dato, perché Della Rosa non è nuovo a situazioni di questo tipo, e quindi sai, avendo un Fantinelli in fase di ripresa, qui intanto Pini va a cercare Francis che vuole provarci da tre, risponde molto bene Francis, bravo il giocatore che comunque ne ha fatti 24 personali questa sera. E dicevo, come se ti lascio parlare, Della Rosa dovrà un po' anche un po' gestirsi lui, perché 4 falli qui sono arrivati nemmeno nella fine del primo quarto, nel secondo quarto, quindi in realtà Michele è una gestione questa che servirà appunto al giocatore e anche per Caia soprattutto.
1: Beh, assolutamente sì, ovviamente sarà fondamentale che si gestisca nella serie con Verona, la Fortitudo piano piano sta cercando di recuperare Fantinelli, però a maggior ragione sapendo le condizioni del capitano Della Rosa deve assolutamente gestirsi.
0: Della Rosa ancora da tre, il tiro dice secondo ferro, poteva far venire giù un momento il palazzo perché come detto ormai ci ha preso gusto. 2 minuti alla fine della partita, c'è un fischio in favore di Avellino, ma adesso le squadre direi Michele che man mano stanno un po' abbandonando anche psicologicamente e mentalmente la partita con la Fortitudo. Adesso arrivano gli applausi per Moretti con la Fortitudo sul 92-59, ma come detto già d'inizio partita aveva dichiarato quello che era il proprio obiettivo, per mettere un chiaro segnale anche di distanza tra lei e Avellino. Così è stata Avellino che in qualche modo ha cercato in alcuni momenti un recupero molto difficile, Francis intanto va col tiro, la tripla che non arriva, dicevamo una distanza che Avellino non ha mantenuto sempre in maniera costante, una Fortitudo invece l'ha fatto sempre, non gliel'ha permesso, e poi vuoi o non vuoi ha continuato ad alimentare il proprio vantaggio.
1: Lo ha fatto grazie alle triple, soprattutto le triple, 17 triple su 35 sono quelle che hanno segnato il solco assieme a una difesa davvero gigantesca, e prima è uscito un gigantesco Moretti davvero con 7 rimbalzi, 6 falli subiti.
0: Lewis passa, c'è il fallo di De Vico, ero spaventato che pensavo che potesse averlo preso Della Rosa, ma in realtà fallo di De Vico, il 26 della Fortitudo commette il suo primo fallo, la prossima Bologna sarà in bonus, un altro fallo da spendere per Avellino con Lewis pronto dai liberi, torna, entra sul parquet di gioco Nicolò Braccio, è un esordio per lui.
1: Eh sì, in questa serie è un esordio sicuramente, abbiamo visto Gamberini in gara 2 in un momento di difficoltà della Fortitudo in rotazione, ora vediamo anche Braccio.
0: Gamberini che aveva trovato anche un canestro importante, sì. Anche con una certa personalità che non è così scontata, mette il primo Lewis, pronto anche col secondo Lewis, Gianni Lewis, 92-61 con la F che adesso gestisce Imbro, porta palla poi consegna a Della Rosa, va il numero 7 che con molta calma porta il pallone, 1-10 alla fine. Della Rosa contro Jurkatam, cerca la difesa, Anumba arriva in blocco, si butta dentro, poi alla fine si esce su Imbro, Braccio aspetta il pallone, poi tiene palla ancora Imbro, maniglia per lui, perde la maniglia alla fine, perde l'azione anche Bologna, poi in qualche modo Jurkatam la recupera, sarà la freccia premia Avellino e quindi sarà rimessa per la squadra di Di Carlo. Michele.
1: Sì, 52 secondi separano la Fortitudo dalla questa semifinale, la Fortitudo che per la sesta, settima volta direi vince una gara 5 nella sua storia, lo fa qui al Palladozza dopo tanti anni, l'ultima con Napoli nel 2006, come ci ricordavano i nostri colleghi prima delle quelle della partita.
0: Assolutamente.
1: E quindi una gara 5 che la Fortitudo porta a casa, andrà quindi a giocarsi con Verona che, se vorrà andare avanti, dovrà vincere in questo impianto di fronte a questo pubblico.
0: Sicuramente sì, Verona troverà un cliente scomodo, dall'altra parte lo troverà la Fortitudo Bologna, perché sono comunque due squadre che hanno ambizioni chiare, questo bisogna sottolinearlo, non l'hanno mai nascosto. Braccio intanto va ad attaccare il canestro, però c'è l'errore, poi recupera ancora Braccio, si prende il fallo. Buona personalità del giocatore, arriva anche il saluto di De Vico, l'abbraccio proprio per dare carica al numero 0 anche di Della Rosa, direi anche un chiaro segnale per questo ragazzo, con giocatori che di esperienza ne hanno come Della Rosa e De Vico. E allora con questa Fortitudo che si accinge a preparare questa serie contro Verona, si giocheranno qui le prime due, mette il primo braccio intanto, arriva il saluto del Palladozza, Michele. Con detto, le prime due che si giocheranno qui per una serie direi che è molto molto particolare, perché Verona è attrezzatissima anche per venire a fare il risultato qui, dall'altra parte però è vero pure che la Fortitudo ha la possibilità di andarsela a giocare lì, quindi c'è un equilibrio completo, ovviamente sperando che ambedue le squadre abbiano la capacità di mantenere la cosiddetta panchina lunga, ecco, mettiamola così, tutti al completo.
1: No, ma sono due squadre attrezzatissime, pronte per la Serie A, e quindi credo che entrambe hanno la possibilità di vincere su entrambi i campi avversari. Ora 10 secondi, abbracci.
0: Eh sì, ormai è finita, 3 secondi, quindi noi anticipiamo anche quella che è la chiusura, perché Michele, da Fortitudo vince nettamente 93-61, fa sua gara 5, lo fa con uno spessore mantenendo una mentalità costante su tutti e quattro i quarti, e quella che servirà per affrontare Verona, squadra difficile. Avellino ha fatto benissimo in questa serie, poi però è tornata al Palladozza, ma la Fortitudo ha dichiarato che non c'era possibilità, perché aveva proprio intenzione di finire qui e guardare oltre.
1: Anche perché la Fortitudo vince la sua 20ª partita su 21 qui al Palladozza in questa stagione, quindi direi che è un fattore che sta sempre più determinante. Vittoria meritata, vittoria alla fine che la Fortitudo merita, e grazie a quel primo quarto in cui è stato scavato il solco decisivo, come anche nel terzo, testa alta ovviamente esce la squadra di Avellino, che porta la Fortitudo a sudarsi questa gara 5, a sudarsi la gara 5 ovviamente no, però a costringere la Fortitudo a chiudere la serie in 5 gare.
0: Assolutamente sì, il merito di Avellino di aver avuto la possibilità di piazzare bene la prima mentalità e poi comunque allungare la serie è sempre un dato importante. Grazie mille a Michele Fiorenza.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Un saluto anche alla regia che ringraziamo, un saluto anche da Mario Giuliante. La Fortitudo batte 93-61 Avellino e noi ci ritroviamo mercoledì perché inizierà la serie contro Verona. A voi tutti una buona serata.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Gianni, ma cosa fai?
7: Butto fuori tutto!
6: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
7: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
6: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
7: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
8: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchin, sabato mattina, dal 9 al 10. Come mai
1: Sanitaria Levante, dal 1956, l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
9: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Oltre alla gastronomia, venerdì 15 Ensemble Lit, Hard Rock Cover Band, sabato 16 fantastico show di Asia Drag Queen, domenica 17 nel pomeriggio concerti ed esibizioni musicali, alle 21 scuola di ballo 100% danza e alle 23 chiusura con spettacolo pirotecnico. Gastronomia a base di tortellone e carne alla griglia a Casa Largaioli dal 15 al 17 maggio a Padulle in via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Appuntamento venerdì, sabato e domenica. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato il serrapio. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El-Khoudry. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Intanto Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El-Khoudry c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore. Vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
4: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
3: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante durante la guerra.
4: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
3: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
4: E chiudiamo con lo storico successo di Jannik Sinner. 50 anni dopo il trionfo di Panatta, l'Italia torna a conquistare il singolare maschile al foro italico grazie all'alto atesino che, dopo aver battuto Ruud, diventa il sesto italiano nella storia a vincere l'internazionale d'Italia di tennis, e nell'albo d'oro raccoglie il testimone da Carlos Alcaraz.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
5: San Lucchino Notizie.

0: poi vediamo. Ecco, ci siamo, via. Ecco,
1: via.
2: Un commento al match, poi se ci sono domande siamo qui. Prego, coach.
3: Allora, buonasera a tutti. Ma chiaramente la partita è stata indirizzata subito dall'inizio. Direi che chiaramente in una gara 5 poi dopo rientrare da un passivo molto importante era quasi proibitivo. Ci abbiamo provato verso la fine del secondo quarto ad alzare un po' l'intensità difensiva, anche pressando a tutto campo, cercando di mettere un po' in difficoltà la Fortitudo nelle loro esecuzioni, ma oggettivamente siamo arrivati poi dopo un po' lunghi, perché anche all'inizio del terzo quarto avevamo lo stesso intento, ma eravamo un po' a corto di energie, ecco. Quindi meritatamente la Fortitudo passa la serie. Ritengo che abbiamo fatto, secondo me, un bel lavoro nel metterli in difficoltà e nel cercare di allungare la serie e ritornare qui a Bologna. L'abbiamo fatto, ripeto, ma complimenti alla Fortitudo, perché passa il turno in maniera assolutamente meritata. Detto ciò, ne approfitto anche per ringraziare, visto che finisce la stagione, per ringraziare chi mi ha dato l'opportunità quest'anno di allenare la squadra di Avellino. Ritengo che abbiamo fatto in ogni caso un lavoro, secondo me, ottimo, alla luce di tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Ringrazio i ragazzi, perché non si sono mai tirati indietro, anche stasera in situazioni di estrema difficoltà i nostri giocatori si sono battuti cercando di dare sempre il 100%, e ritengo che l'hanno fatto fino alla fine. E niente, il nostro campionato finisce qui. Ringrazio i nostri tifosi, che sono stati numerosissimi oggi a venire qui a Bologna, quindi, diciamo così, quantomeno abbiamo riacceso, ecco, una passione che era sopita da Avellino per tanto tempo, e la testimonianza di 4.000 presenze in gara 4 in casa da noi, secondo me, è un segnale molto molto importante. Per cui niente, oggi finisce qui la nostra stagione, e ringrazio chiaramente anche voi per l'ospitalità che ci avete fornito.
2: Grazie, coach. Se ci sono domande, ditemi voi, ragazzi. Damiano Montanari, prego.
3: Riguarda, ritengo che siano situazioni che capitano, ahimè, quando c'è dell'agonismo, quindi per me era già finita lì. Mi auguro sia lo stesso per Fantinelli, lo voglio sperare. Detto ciò, è sport, non credo che, intanto non è successo niente di che, ecco. Poi, detto ciò, mi auguro che tutto sia finito, e per quanto mi riguarda, ripeto, almeno posso parlare per me, non c'è nessun tipo di problema.
2: Ok, grazie. Cosa posto, ragazzi?
3: Grazie, tante cose, in bocca al lupo per il prosieguo.
0: Queste erano le parole di coach di Carlo. Tra l'altro abbiamo qui un ospite, insomma, gratissimo, Mara, insomma, di Avellino, quindi del mattino di Avellino. Ha parlato di, ha riacceso l'entusiasmo, anche prima ne parlavamo un po' fuori onda, insomma, per Avellino tanta roba, anche se Avellino era una squadra, anche per gli investimenti fatti, nata forse per qualcosa di più, o questa era...
4: L'idea era quella di andare a fare i playoff. Ci siamo dovuti arrivare tramite i play-in, perché ovviamente c'è stata qualche partita persa inopinatamente, ma anche perché gli infortuni sono stati tanti, per quanto anche qui a Bologna ne sapete qualcosa, ma il campionato è talmente duro che poi alla fine sono state tante le squadre che alla fine sono arrivate corte di uomini, e quindi non a caso Bologna ha sofferto da Avellino quando gli sono mancati alcuni uomini importanti, li ha recuperati tutti oggi ed è stato tutto più semplice.
0: Assolutamente sì, comunque complimenti ad Avellino. Prospettive, adesso è presto.
4: Adesso è presto sicuramente, ma da quello che so sono già al lavoro, già c'è qualcuno che ha contratto per il prossimo anno, qualcuno che ha il rinnovo pronto, e quindi si metteranno a lavorare da subito per fare due cose. Uno, reperire fondi, perché ovviamente gli sponsor è fondamentale in questo sport, e l'altro quello di giocatori, che con la concorrenza dell'NCAA che renderà tutto molto molto più difficile.
0: Parlava anche dell'entusiasmo, in effetti abbiamo visto, vabbè, pubblica, insomma, qui hai visto il Paladozza, è notoriamente un palazzo dove il tifo è molto acceso. Comunque abbiamo visto tanti sostenitori
5: venuti da Avellino, non da nulla, ma anche nelle prime
0: assolutamente sì.
5: In casa.
4: Sì, non a caso non sono rimasti delusi dai 30 punti, ma hanno applaudito la squadra per il campionato, sì, per il campionato che hanno fatto. Devo dire la verità, è un pubblico che è cambiato anche rispetto al passato, nel senso che il gruppo che fa il tifo per la propria squadra non insulta gli altri, e questo secondo me è fondamentale, al di là di quella che può essere, che so, la rivalità con qualcuno, ma anche qui alla Fortitudo non hanno insultato gli avellinesi, hanno insultato solo i virtussini.
1: E pesarei.
0: Ma con Avellino, anche allargando un po' anche al calcio, sì, sì, c'è una simpatia un po' che unisce queste due tifoserie.
4: Ma certamente, fra parentesi, questa è una società giovane, che è al secondo anno di Serie 2, quindi essere arrivata a fare i playoff già è una cosa positiva.
0: Io ti ringrazio, diamo la linea adesso perché c'è Coscoio, noi ci mettiamo sull'attenti. Grazie per il tuo intervento, buon rientro.
6: Di grande difficoltà, perché dopo la serie sul 2-2, con una partita dentro fuori, ovviamente la pressione era molto su di noi, però oggi abbiamo visto, ragazzi, tutto il lavoro che hanno fatto durante l'anno se lo sono guadagnato oggi con una partita di alto livello, sia difensiva che offensiva. Tutti hanno dato un grande contributo, una grande mano, sono stati tutti molto bravi, tutti hanno fatto una difesa importante, quella che ha dato la svolta alla partita, perché già chiudere il primo quarto 28-9 vuol dire indirizzare la partita sui binari che volevamo. Siamo stati molto attenti su quello che aveva funzionato in parte nelle gare 3 e 4, anche perché poi dopo, cioè, o uno, qualcuno possa pensare che bisogna vincerle tutte le partite, allora mi sembra che sia un po' fuori strada, o uno possa non capire come si perdono le partite. Noi abbiamo giocato due partite dove la prima siamo stati avanti per 30 e passa minuti, la seconda eravamo avanti ancora all'intervallo 20 minuti. Quindi far sembrare come tutto una tragedia, tutto negativo, vuol dire avere poca conoscenza dello sport, essere poco sportivi e aver bisogno di qualcuno che li aiuti, che giudica queste cose qua. Qualcuno di bravo, che non un allenatore, ma qualcuno di bravo dal punto di vista medico. Niente, che dire, complimenti ai ragazzi, veramente tanti, hanno fatto una partita difensiva importante, siamo riusciti oggi a contenere le palle perse, che erano state un po' il problema delle partite scorse, siamo riusciti a contenere Lewis, che ci aveva dato difficoltà nelle partite scorse, Francis i suoi canestri li fa perché tira da molto lontano, è difficile seguirlo, però avendo marcato tutti gli altri siamo riusciti a indirizzare la partita che volevamo noi, quindi una grande soddisfazione per una partita così, una grande soddisfazione per il pubblico, e c'è stato a dire che ieri i ragazzi della Fossa hanno fatto una chiacchierata con noi, sono stati estremamente positivi, abbiamo per l'ennesima volta capito chi tiene veramente alla Fortitudo, la loro passione, la loro fede, le parole che hanno detto sono state parole di una semplicità e di una positività notevole, quindi fa piacere che sia stato questo risultato anche per loro, che ripeto, per l'ennesima volta hanno dimostrato di essere loro, sì, che tengono la Fortitudo vera.
2: Se ci sono domande, siamo qua. Niente, ragazzi? Oh, beh, infatti mi sembrava Damiano, certo. Non ti vedevo e speravo invece.
6: Sì, hai ragione, ma è l'ennesima dimostrazione, perché già in gara 1 avevo detto che Murno si era fatto, aveva preso antidolorifici per giocare tutta la partita, aveva avuto quel problemino all'inizio della partita e poi ha preso antidolorifici per giocare, quindi il suo attaccamento l'aveva già dimostrato in quell'occasione, oltre a quella prima precedente di Brindisi, ma è dimostrazione che quello che dicevamo era una cosa, un infortunio non se è particolarmente serio, tant'è che siamo riusciti a recuperarlo, e questo bisogna fare anche merito allo staff fisioterapisti e allo staff medico che hanno rimesso il ragazzo in buona condizione, e lui ha fatto una partita molto importante, come dicevi tu, come quella di Brindisi, come anche quella di gara 1 è stato molto utile, ci ha dato una mano, fa piacere, ecco, ma vorrei ecco questo in questo caso, però sono tutti ragazzi veramente con tutte le problematiche che ci sono state, che ci abbiamo avuto, cioè solo della gente in malafede può fare dei commenti negativi, che qua inizia il playoff, prima partita, cioè playoff, Fantinelli con problemi alla schiena, Moore prima partita un minuto fuori, cioè, e poi dice si perdono due partite giocandole così, cioè bisogna avere la malafede, solo la malafede può fare certi commenti a certa gente che, ripeto, hanno bisogno di un medico molto bravo.
2: Altre cose, ragazzi? Vai.
6: Molto bravo, sottolineo il molto, perché uno bravo non è sufficiente visto la gravità del problema.
2: No, niente da me. Vai.
7: Oggi in particolare non rientro, anche sì, però, Moore ha facilitato molto

0: avanti 37-35, abbiamo fatto fatica a 10 minuti e poi alla fine siamo anche rientrati. Cioè, dobbiamo fare due giocatori che mancano, Sorokas, cioè, che ha tirato la carretta tutto l'anno, è stato dominante il campionato, ha un piccolo calo, glielo vogliamo concedere o bisogna andare a guardare tutto il telefono azzurro, chiamiamo il telefono azzurro, chiamiamo non so chi è l'SOS, no, c'è il telefono azzurro, il telefono rosa, c'è il telefono azzurro, il telefono rosa. Cioè, basta essere un po' onesti, no? Manca Fantinelli, titolare, manca Moore, Sorokas poverino, che cioè, gli altri fanno quello che possono, si battono come dei leoni in difesa e poi in attacco fanno quello che possono. Sarto ha fatto una partita importante, capito? Cioè, nella sua domanda avevo già risposto precedente, se no, se si vuole non capire, oh, fate come vi pare.
1: Altre cose, ragazzi? Eurofestival tutto ok? Benissimo, perfetto. Grazie a tutti, buona serata.
2: Grazie.
3: Queste erano le parole di Coach Kaya, che era in splendida forma questa sera, non le ha mandate a dire veramente a nessuno, e io sposo ogni virgola di quello che lui ha detto, peraltro anche sulla prestazione, forse l'unica di stasera che magari un po' sottotone, quella di Sorokas, però ci sta che un giocatore che ha tirato la carretta tutto il campionato si prenda un attimo di pausa. Quindi sposo ogni parola di quelle dette da Coach Kaya.
4: Tu praticamente ti sei fatto la domanda e dato la risposta.
3: Assolutamente.
4: Il povero Sorokas ha veramente tirato, ha cantato e portato la croce per tutto il campionato. Inevitabile che oggi, anzi che nelle ultime partite sia un po' al gancio, però comunque i suoi 10 punti li ha portati a casa e adesso non so quanti rimbalzi abbia preso, comunque penso che magari se non in doppia doppia almeno anche lì un bel contributo, quindi sempre grazie al buon, esatto, Paulus, anche se un po' in debito di fiato.
3: Esatto. Poi siamo, vedete, due figure alle nostre spalle, perché queste sono
4: classe,
3: queste
4: esatto,
3: sono due fuori classe, ma insomma queste sono le domeniche che ci piacciono,
4: esatto,
3: sono assolutamente le domeniche,
4: si può dire,
3: sì, dove sì, esatto, manca solo che Saldavinci vinca l'Eurofestival, esatto, e questa sera abbiamo veramente fatto l'unplay, e quindi
4: con la bandiera tricolore
3: se ricordiamo Sinner, insomma oggi vai.
4: Quindi ha fatto un discreto risultato. Era un pochi anni perché non vinceva.
3: Esattamente. Ma ormai sai, non ci facciamo neanche più caso.
4: Tra l'altro ha vinto anche, elogiamo anche il nostro Bolelli bolognese, che insieme a Vavassori,
3: esatto,
4: che è lontano parente del nostro Vavà, portiere del Bologna degli anni 70, non dimentichi, ha vinto il doppio, quindi c'è anche lì un po' di rosso-blu.
3: Tanta roba. Allora noi, siccome appunto dicevamo è stata una giornata dal punto,
4: esatto,
3: di vista sportivo delle nostre passioni molto positiva.
4: Positiva ma pesante.
3: Noi ci congediamo e lasciamo il campo e i microfoni a due professionisti del e allora ragazzi noi vi salutiamo,
4: doverosamente
3: ci inchiniamo. Un piccolo appunto sul Bologna prima di chiudere,
4: sì,
3: era importante, anche chiaro che
4: sì,
3: secondo 3-0 era probabilmente un risultato forse un po' velleitario, ma era importante comunque vincere questa partita perché rischiavi di arrivare veramente in una posizione di classifica ridicola per la stagione.
4: Posso dire che io, siccome sposo sempre le tesi del Tosco, non perché sia qui alle mie spalle, sono molto contento, perché lui lo sa come che la penso, come lui in tante cose, perché così abbiamo zittito quelli che erano già lì pronti a dire ecco il solito finale di stagione, demotivati nel rusco, e invece siamo a 2-2.
3: E quindi al grido di forza Fortitudo noi vi lasciamo, ci diamo appuntamento in casa alla prossima, e linea ovviamente al nostro amico e collega. Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.

Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino

0: è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Buona serata con Radio San Lucchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
7: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un bella testa, le make vaga a misurare la pressione, adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Sono le 22 e 3.

raccontare. E poche ore prima di partire,

0: Io da qui
1: e ancora qui
0: ti aspetto.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Luchino è sempre

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buona serata con Radio San Luchino. Fiori

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Nightline.
4: Le canzoni per una buona notte.
3: Con Radio San Luchino. Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Radio San Luchino. Piace perché piace.

Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 3810, www.palmirani.com.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meromelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meromelo è Melotti!
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Fonsi, e su

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 01 0303, o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.